60, 70, 80. La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni. Innamora con le canzoni di quegli anni.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: C'era una volta la classifica del 1962. Era estate, esattamente la fine di agosto o giù di lì, e accadeva che al primo posto c'erano i Hermanos Rigal con Quando Calienta el Sol. Quindi al punto numero 2 Adriano Celentano con Stai Lontana da Me, e al terzo posto Paul Anka con la sua versione italiana di Love Me Warm and Tender, che faceva ogni giorno. Quindi Renato di Mina alla posizione numero 4. Quella fu anche la grande estate di Edoardo Vianello, che arriva in Hit Parade con Pinne Fucine.

0: insalata.
1: Il 1962 se lo ricorderà molto bene anche Peppino Di Capri, che sulla scorta del grande successo di Chubby Checker realizza la sua versione di Twist, che si intitola Saint-Tropez Twist, e arriva alla posizione numero 5 in quella fine di agosto.

0: Roberto. Tagliamo il traguardo quindi anche di questo appuntamento al 1962. Abbiamo citato due personaggi veramente grandi protagonisti di quell'estate, Edoardo Vianello e Peppino Di Capri. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più. All'interno trovate il link per collegarvi al nostro streaming e portare la musica di Radio 60 70 80 in tutto il mondo durante le vostre vacanze. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora, eccoci arrivati, un'altra giornata del 2 di settembre. Buona giornata da Pierangelo, eccoci qua sino alle ore 9 per ascoltare la nostra bella, grande, unica, insuperabile, grande musica. Al 351-351-1000, questo è il nostro numero di WhatsApp che mi ricordo di dire spesso, perché ormai tanti lo conoscono, ma questo lo faccio per i nuovi ascoltatori che magari si sono sintonizzati per caso sulla nostra radio. Ecco, sino alle 9 di ogni mattina e dalle 15 alle 18 ogni pomeriggio si può richiedere la musica inerente agli anni che noi trattiamo, che sono anni, insomma, favolosi. Allora, iniziamo subito con... Ah, bella questa di Chris de Burgh, bella.

buongiorno alla signora Ileana. Buongiorno, buongiorno signora. Che desidera? Un cappuccio pure lei? Fai un cappuccio alla signora Ileana. Una spremutina a parte. Vuole anche la brioche? Vuole un Krafen? Vuole un Krafen lei, va bene. Sono le voglie del mattino, il cappuccino. Perché si chiamerà cappuccino? Non lo so io. Ah, perché c'è quella schiuma che forma. Ah, ho capito, sì. Allora, cappuccio. Va bene. Allora, era Hatton on the motion di Chris Burke. Saluto subito anche Patrizia, buongiorno. Ben alzata. 7:03 e lei mi scrive il mattino quasi ci si alza presto. Bene così, bene. Dicono che il mattino abbia l'oro in bocca, io non... se lo trovo guai, va bene. Allora, cara Barbarella, vuoi una grappa tu? Va bene, fai una grappa alla Barbarella. Non mi ricordo più la canzone di ieri, Barbara. Ricordamela per piacere, dai.

0: Sì, e Groovy Kid of Love,
1: Ciao Pier, questa mattina ti sento anch'io, dai. Un saluto a tutti gli amici della radio. Se vuoi dedicare una canzone per tutti, quella che vuoi. Ah, a me un prosecco bello fresco e un panino col salame, se possibile.
0: Ciao Pier! Panino col salame, questo è il massimo, è vero? Per uno che magari è già in piedi da un paio d'ore o tre, insomma. Ma anche la mortadella non è male. Facciamo. Carletto, buona giornata a te e a tutti. Saluto anche la Barbarella. Devo sempre dare la precedenza alle donne. Questa è cavalleria, ragazzi.

0: Allora, giustamente qua c'è Franco che mi scrive: ma la mortadella è buona col pane caldo appena sfornato. C'ha anche ragione, devi andare dal fornaio e dire: ascolta, guarda, è ancora caldo il pane, avere già lì della mortadella, mazza, mi hanno fatto venire fame questo. Franco, colpa di Carlo, che ha voluto il panino col salame, siamo a posto. Allora, Barbarella, I'll be over you per il Toto, grande pezzo subito in apertura. Però devo dire che passeggiare nelle risaie a volte vengono delle belle ispirazioni.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anche stamattina camminando in mezzo alle mie risaie avrei voglia di sentire della buona musica. Ieri ti ho chiesto il Supertramp, oggi Electric Light Orchestra, Heavy Woman. Grazie Pierre e ciao Franca.

0: Hai fatto dei sogni strani stanotte, no? Meno male, perché... Meno male che non mi arrivano cose strane, guardi. Di sogni particolari che vengono fatti specialmente dalle donne, perché la notte le donne sognano, punto. E chissà che sognano. Va bene. Allora, he really woman, he alone. Grazie Piero, vedi, ti fa bene camminare nelle risaie, ti vengono ispirazioni musicali non indifferenti. Guarda che pezzo questo, mamma mia, dà una carica incredibile. Va bene, ma la mattina è così, un po' strana, si salta da un disco a quell'altro, molta musica dolce, molta musica italiana. Guarda cosa sono andati a rispolverare.
1: Ciao Pier, buongiorno, buona giornata. Vorrei richiedere questa mattina un cantante un po' dimenticato, Peppino Gagliardi con Settembre. Grazie, ciao da Giancarlo. Ciao, grazie.
0: Mamma mia, Peppino Gagliardi, ed è giusto andare anche a sentire qualcosa che riguarda gli anni 60, vero? Eccolo qua.

È bellissima, davvero. Ha detto che non c'è il sole a settembre, andiamo mica bene. Buongiorno Franca, buongiorno anche a Piero che viene salutato dalla Franca. La Franca mi dice, a proposito, com'è finita la storia del risucchio? Ma io... si sente ancora il risucchio, no? Ma cos'è che mi scrivi? Scusa, fammi capire. A proposito di risucchio, chi è senza risucchio scagli la prima pietra. Qua sono tutti strani, eh? Vabbè. Allora, cara Barbara, tu levi un pezzo per ricordare il tuo babbo? Non c'è, diciamo, una ricorrenza particolare, ma hai voglia di questa mattina ricordarlo. Io ti dedico una canzone che è molto bella, sentila. Invece di Mia Martini ho scelto Il volo con grande amore. Senti che roba.

0: Mi scrivi, questi facevano i karaoke. Cari signori, questi sono tre signori musicisti e grazie a loro che l'Italia funziona ancora con la musica italiana. Stanno rifacendo delle cose davvero a livello magistrale, fantastici. Madonna. Allora Barbara, questa l'abbiamo dedicata a tuo babbo, eh? È un bel ricordo, con una grande canzone, una interpretazione fantastica del volo. Oh, vabbè, sono bravi, questi sono bravi davvero. Ma non per niente, sono tre signori musicisti.
1: Sono Natali. Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori. Prima di andare a fare la nanna vorrei ascoltare Oceania di Mario Castelnuovo, dedicarla a te e a tutti gli ascoltatori e augurandovi una splendida giornata. E grazie mille, ciao ciao, baci baci.

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per

0: Nanna, dopo aver sentito questa bella di Mario Castelnuovo, un pezzo dell'83-84 Oceani, non me la ricordavo, ma è bella, davvero. Grazie e buon riposo. Chi c'è?
1: Pierangelo, buongiorno da Rimini. Stamattina, prima della canzone, una brioche alla Nutella con un succo di frutta alla pera o alla pesca. È una canzone di Michael Jackson, a piacere. Buongiorno a tutti.
0: Ma io a piacere non riesco a mettere niente, perché tutto sommato anche Michael Jackson molto richiesto stamattina, perciò io

0: Penso che ha fatto innamorare il mondo questo, non devo dire di Michael Jackson, no, è vero? Specialmente quando, non so se avete visto dei suoi live, quando lo interpretava era qualcosa di, dal vivo era qualcosa di bellissimo, davvero. Ma queste cose non le sentiamo più grazie alla nostra radio, abbiamo la fortuna di poterle rispolverare. Io poi queste cose sono cose che ascolto tutte le notti, non lo so perché, no? Bella, eh? Lo so, molto dolce e molto d'atmosfera, eh? Se avete qualche candela spegnetela. Va ascoltata all'oscuro questa.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno da Giulio. Che ne pensi degli Shadows Wonderful Land? Tanto per cambiare un po' argomento. Grazie.

0: Giulio, giusto? Tutto interpretato con la lap steel, che sarebbe poi quella chitarra suonata in orizzontale, no? Che dona così finezza e così armonia particolare ai pezzi. Bello degli Shadow, era Wonderful Land. Chi c'è ora che vuole richiedere una bella canzone? Sentiamo, è lui.
1: Buongiorno a tutti, popolo di Radio 60, 70, 80. Un ciao a te, Pier, che ci fai svegliare anche dolcemente, volendo. E direi stamattina, per svegliarci con un po' di calma, se è possibile sentire ogni volta del buon Vasco. Ciao e buona giornata a tutti.

0: sempre riuscito a dare quella spinta ai pezzi in particolare. Vabbè, Vasco ragazzi. Ed ogni volta, Michele, era dedicata a tutti gli ascoltatori. Facciamo
1: buongiorno
0: così.
1: Pier, buongiorno popolo 60, 70, 80. Stamattina avevo voglia di ascoltare un artista che non ho mai sentito nei tuoi programmi. Una canzone di Nina Simone. Quella che vuoi tu, a tuo piacimento. Dai, se mi fai questo favore. Ti saluto, auguro buon lavoro a chi va a lavorare e buon riposo invece a chi sta a casa. Ciao!
0: Sei un po' distratto perché io guarda che Nina Simone l'ho messa qualche volta, Andrea. Ma ti metto questa che è quella più conosciuta, dai!

0: Andrea Molto Night, questo si può abbinare anche uno spogliarello, sì sì, favolosa Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. È una mattinata tranquilla questa, davvero, è strano.
1: Che mattinata tranquilla. Ciao, buon mattino a tutti.
0: Ciao Pier. Lo so io, lo so.
1: Cos'è? La quiete prima della tempesta?
0: può essere, perché qua, sai, essendo un programma live, le cose succedono tra lusco e brusco. E qua vedi che tutti mi scrivono: Andrea, quanti bei ricordi, piano bar, eccetera eccetera. Nina Simone, Nina Simone, adoro, adoro, adoro. Oh yeah. Questa sera sono ricordata anche i gatti.
2: Davvero. Buongiorno Pierangelo, Paolo Magnolini. Guarda che ti ascolto anche la mattina, non preoccuparti, non mi faccio sentire, ma ti ascolto sempre. Volevo augurarti anche buone vacanze, visto che la settimana prossima non ci sei. E niente, come richiesta,
0: grazie,
2: due cose. Uno, il cibo. Io mangerei volentieri un panino croccante con la pancetta ben cotta sul fuoco. Hai presente che scrocchia uno spettacolo? E mezzo bicchiere di vino. Va bene, dai, ascolta. Volevo chiederti se metti Notte Rosa di Umberto Tozzi e ti auguro buona giornata a te e a tutti, tutti quelli che ci ascoltano, e Radio 60, 70, 80 credo che sia la radio migliore, non d'Italia, d'Europa. Ciao, grazie Pierangelo, ciao ciao.

0: Allora, grazie a Paolo Magnolini per Notte Rosa. Ti ho messo anche un live, vedi? Tutto perché ti voglio bene, lo sai, Mauro. Grande Tozzi. Va bene, chi compie gli anni oggi?
1: Buongiorno, Remo. Vediamo. Manto. Oggi vorrei fare tanti auguri a mio figlio Filippo, compie 27 anni, con una canzone Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. E fa parte di quei giovani che gli piacciono le nostre canzoni.

0: lì Filippo per i tuoi 27 e dillo anche ai tuoi amici, ascoltate la buona musica, non ascoltate le cazzatine che fanno adesso che durano dalla sera alla notte, perciò questa è musica da ascoltare, ascolta il babbo lì, ogni tanto portatelo in macchina così faremo così, ogni tanto fare un giro e gli fai sentire un po' di buona musica. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
1: Ciao Piero, Maria Grazia di Brescia. Io ho già fatto colazioni, ma a me mancano tanto quelle colazioni che negli alberghi, nei villaggi, con la frutta, col formaggio, con i succhi di frutta, con vabbè, classico, il caffè latte, così. Mi metteresti di un buggy di Altrimenti ci arrabbiamo? Grazie e buona giornata a tutti, ciao.

Cara Maria Grazia, le colazioni negli alberghi, nei villaggi, eh? Vabbè, ma uno, cioè, non è che tutto l'anno si può preparare colazioni del genere, abbi pazienza, no? E gli alberghi, insomma, hai l'imbarazzo della scelta. Fare una buona colazione in albergo a volte ti porta fino a sera, perché c'è di tutto, no? Si pranza. Vabbè. Mancano queste cose a volte, sì, è vero. Era Jumbaghi degli Olivaronians. Grazie Maria Grazia, state lì perché abbiamo delle

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti, sistemi radar di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirikh.
2: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
4: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste per capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
2: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono in pietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. I sintomi sono sempre più pesanti, il mio corpo inizia a cedere. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutto al più di Hollywood.
6: È tutto da Jenny De Gaetano. Buona giornata.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
7: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare un brano di Mark Knopfler, ma quando, dopo l'uscita dei Dire Straits, dopo lo scioglimento dei Dire Straits, Il brano è What It Is, l'album è Sailing to Philadelphia. Se riesci a metterlo lo ascolto molto molto volentieri. Buona giornata e buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

0: Straits, come, o di Mark Knopfler, come parlare a un chirurgo di fare un appendicite. Io le ho tutte quelle dei Dire Straits, anche cose inedite, e mi ero promesso di fare anche uno special sui Dire, ma mi servono 2 o 3 ore, perciò bisogna che trovi anche lo spazio per farlo, ma prima o poi lo farò, vedrai, vedrai, perché è qualcosa di particolare.
1: Guarda qua, Fabrizio di Ancona. Volevo richiedere Telegram Frode dei Dire Straits e dedicarla a tutti gli amici della radio. Buon mercoledì, amici. Ciao ciao. Well, long time ago came a man on a train, walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load where he thought it was the best.

0: guarda che robe, guarda che cose che riesce a fare, che è riuscito a fare il grande Magnus verso la Telegraph Road. Meraviglia,
1: buongiorno,
0: grazie Fabrizio.
1: Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Michele da Verona, questa mattina volevo la meravigliosa canzone di Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, che tra l'altro ho anche letto che è stata scritta da Prince per un altro gruppo e poi in qualche modo insomma è arrivata alla mitica O'Connor, che l'ha resa direi un brano immortale per la sua interpretazione così forte e meravigliosa. Un abbraccio a tutti e tutte.

0: Grazie Michele, canzone bellissima di Prince, interpretazione magistrale di Sidney O'Connor, Nothing Compares to You, che... ma vedi, è quello che dico sempre io, a volte Prince è stato un po' dimenticato, ma si sarebbe da ascoltarlo per bene, perché ha fatto delle cose meravigliose, davvero. Grazie Michele, favola.
1: Ciao Pierangelo, felice di sentirti. Oggi 2 settembre, compleanno di mio cugino Pietro, che abita a Palosco in provincia di Bergamo, una persona a cui io tengo molto e gli voglio molto bene, perché quando è stato il momento mi ha aiutato e io ho aiutato lui, chiaramente una cosa reciproca. Comunque è una persona altruista che, se a cui chiedi un favore, non ti dice mai di no. È veramente una persona ad hoc, ecco. E niente, volevo, oggi è il suo compleanno, volevo che tu scegliessi per lui una bella canzone di auguri, ok? Ti ringrazio Pier e confido nella tua ricerca. Ciao Pierangelo.
0: Grazie Maurizio, io sai, quando mi mettete in queste condizioni mi trovo sempre un po' in imbarazzo, nel senso che le canzoni sono tante da scegliere, ma forse una che va bene per tuo cugino, così gli illuminiamo la giornata. Eccola qua, Sunshine Day degli Osibisa, è molto bella.

0: lo dice la canzone, Maurizio. Sunshine Day, una giornata illuminata per tuo cugino. Tanti, tanti, tanti auguri. Grazie.
1: 80 live.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Barbara da Brescia. Volevo dedicare a Emi e Mariano, amico di Renato Zero. Sono rientrata dalle ferie e ho fatto la mia prima notte. Ciao!

0: Barbara, grazie per amico, Barbara, grazie. Buon lavoro, ben ritornata dalle vacanze. E buongiorno anche agli amici che hai salutati. Salutato, ecco. Vabbè. Grande pezzo d'autore questo, eh. E grande Renato Zero. Non so chi di voi ieri sera abbia dato un occhio al televisore, ma io mi sono visto un grande cocciante, davvero, davvero, ma grande, grande.
1: Buongiorno,
0: grande,
1: ragazzi, buongiorno padre Pier, se hai voglia di iniziare la mattina in dolcezza con Sherry's Day, Culante Gang, ti ringrazio, ciao bello, buona giornata a tutti.

0: il mattino, ma davvero sono oberato di messaggi e non so più a chi dare retta. Mi dispiace se in queste due ore non sentite tutte le canzoni che avete richiesto, ma questione di 15-20 giorni, poi allungheremo la trasmissione di un'oretta, perciò avremo più spazio. Va bene! Era Carriage dei Kool & the Gang con la voce di J.T. Taylor, perché secondo me i Kool & the Gang sono lui, anche se poi sono stati cambiati tanti cantanti, però la voce di J.T. Taylor era qualcosa di impressionante. Vabbè, grazie Claudio, grazie. Chi c'è ora? Mauro?
1: Buongiorno Pier. Sono Mauro, figliesino di Kingo, ci siamo sentiti spesso. Senti, siamo on the road direzione Cinque Terre. E Renato chiede On the Road dei Rockers. Dai, faccelo ascoltare, Piero.
0: Direzione Cinque Terre, mamma mia che meraviglia, ragazzi. Andate a Monterosso, andate a Varazze, andate in quei posti favolosi. Ci ho lasciato il cuore io lì a Monterosso.

0: edizione 5 Terre. Mauro Renato, buongiorno, buone vacanze.
1: Buongiorno a tutti, sono Livio. Buongiorno Pier, stamattina ci mettiamo in moto con difficoltà, abbiamo un po' la batteria scarica, ci proviamo, proviamoci con un Crocodile Rock di Elton John, vediamo se si dà un po' di brio alla faccenda, perché altrimenti mi rimetto a letto volentieri. Buona

0: Livio, ricordati la sera di mettere in carica la batteria, perché altrimenti la mattina fa non parte. C'è il fisico che è lì ma non risponde ai comandi. Vabbè. Però con Crocodile Rock di Elton John, chissà che magari la carica sia anche un po' venuta. Vabbè. 8:25, grazie.
1: 60, 70, 80, live.
2: 60, 70, 80, by Studio Più, è la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier. Andrea di Cuneo. Oh, questa mattina ho voglia di ascoltare Simple Minds e andrei con una delle mie preferite tratte da New Gold Dream, e quindi ti chiedo Hunter and the Hunted. Grazie mille, buona giornata a tutti.

bellissimo 33, questo è New Gold Dream, Silvio Mainz. Andrea, io lo so che a te piacciono molto, specialmente questa Hunter and the Hunted, che trovo semplicemente fantastica. Vabbè, allora, Marco, non mi sono dimenticato, chi è che compie gli anni oggi? Il tuo amico Fabio, vuoi fargli un regalino? Ma sì che gliela mettiamo, dai, lo facciamo ballare un attimo. Fabio, tanti auguri dal tuo amico Marco e da tutta l'officina. Ehi, mamma!

0: offri lì un dico, offri un bel bicchierino lì a Fabio, Marco. Fagli tanti auguri. Gli abbiamo regalato anche il My Showrun alle neck. Vabbè, dai. Tanti auguri Fabio e che sia una splendida giornata.
1: Ma buongiorno a tutti dal Max in questo 2 settembre. Oggi Pierangelo vorrei ascoltare un brano dei GQ, Disco Nights. Ciao a tutti e buon mercoledì.

0: GQ. Vabbè, qua qualsiasi cosa andiamo a sentire è un capolavoro, facci caso.
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Pier. Allora, questa mattina, se fosse possibile ascoltare Older You di Mirko Mission e augurare buona mattina a tutti quanti.
0: Vabbè dai, un po' di Italo Dance, ma sì, dai.

0: grazie Ivan, certo che un pezzettino di porchetta la potevi tenere in parte, cioè vuoi mangiarla tutta tu, insomma. Porchetta la mattina alle 8:30 è il massimo, Va bene, dai, I hold of you. Vale a dire, quanti anni hai? Quanto sei vecchia? Cos'è che dice? No, non lo mangi tu.
1: Pierco, meglio non se sbaglio, però adesso che grazie a questa radio mi sono messo a riscavare in tutti questi generi musicali, ho scoperto che l'Italo Disco in quegli anni era una tra le migliori, insomma, magari dopo quello americano, dopo quella, ma non tante altre.
0: È vero, certo. Chi è che voleva l'elettrica salsa? Guarda,
2: vorrei dedicare a Katia, che ora abita a Imperia, che prima abitava a Brescia, elettrica salsa. Tanti auguri Katia, ciao, ciao da Daniele.
3: With a stranger, don't have to ask you to get up, you do it on your own.

0: ti ha salutato Daniele di Brescia e ti ha mandato anche un messaggio. Ma vieni a Brescia, che fai a Imperia?
1: Ma certo, stamattina niente salame perché l'ho finito ieri, perché ne avevo il culino e l'ho finito ieri. Questa mattina ho aperto la coppa, che è l'ultima che ho fatto questo novembre scorso, e devo liberare, liberare la cantina, insomma, perché adesso sono un po', un paio di mesi, poi comincio a ripensare al nuovo, al fresco.
0: Ma il culino è quello più buono, cioè quello che ti avanza proprio alla fine lì, quel pezzettino lì lungo 5, 6, 10 centimetri, è quello più buono, eh? Va bene, chi era questo? Off, off
2: 60, 70, 80 live.
3: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM, che dà conto dei siti colpiti: sistemi radar di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz. Se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
2: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
4: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
2: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Una passeggiata di un'ora ogni giorno allunga la vita di 6 ore. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che si è concentrato sulle condizioni di salute di un campione di individui dallo stile di vita sedentario. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati del National Health and Nutrition Examination Survey, un progetto di ricerca statunitense che ogni anno monitora i parametri vitali di oltre 5.000 soggetti. Lo studio è stato pubblicato di recente sul British Journal of Sports Medicine. In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati stavolta sono le bustine di tè, che una volta in infusione rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarle un'equipe di scienziati dell'Università Autonoma di Barcellona in un articolo su Chemosphere. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e tecnologia.

0: Ivan, fai il bravo che sono le 9 quasi, eh. Fai il bravo, non dire cose. No, parlavamo del salame, che cioè tanti dicono, ma è finito, lo butto via. Mancano 5-6 centimetri, ma è la parte più buona. Quella è la parte più buona, il cosa, sì, come lo chiami tu, il culino.
1: Comunque è sempre il più buono. Sia che sia, ecco, stagionato, che sia morbido, è sempre una cosa meravigliosa.
0: Dai, non avevo capito. Quelli stagionati, insomma.

Allora, Marilena, questa mattina ho scelto Shandy the Kiss perché c'era anche Patrizio che la voleva sentire. Hai fatto gli auguri a Fabio, Marco? Meno male. Cos'è che mi scrivi? Ti amo. Bacetto qua, bacetto. Siamo amici da 40 anni noi. Da bacio, vai, dai, bacio, vai.

0: è colpa di Ivan, questa mattina è colpa sua, cioè non è che.
1: E dopo sono io la maliziosa, qua si che parlavo di uccelli, qua si parla di salami, ragazzi.
0: Fate bravi, su. Sono le 9 del mercoledì,

Ho sentito Antonio Caminito, perché ieri sera sicuramente ha fatto il mondialito ieri sera, sì. No, ha dovuto festeggiare il suo matrimonio con tutti gli amici, eccetera, eccetera. Non c'era. È ancora a letto stamattina. No. Niente ricetta, non si mangia oggi. No. Niente, vabbè. Grande Matt Bianco che ci ha portato direttamente alle 8.55. Sentiamo l'ultimo pezzo qua. Mi dispiace anche per Davide di Varese, volevi sentire Settembre di Antonello Venditti, non ce l'ho fatta. Mi dispiace anche per Lucrezia, Samantha, Viola, buongiorno. Sarà per domani mattina, dai. Vi regalo l'ultimo pezzo di Lionel Richie così. Ecco. All

0: Questa non l'ho capita, eh. Non l'ho capita.
1: Ma no. Però non riesco mai a capire questa cosa. Se il pulino è quello alla fine del salame, la parte iniziale del salame, come si chiama? La punta? La pulina? Il pulino all'inizio? Dobbiamo indagare oggi.
0: Sì, sì, vediamo come si chiama all'inizio del... Non ti rispondono neanche, guarda. Sono ancora a letto. Oh mamma mia, abbiamo finito con All Nylon di Lionel Richie. Signore e signori, vi auguro una buona mattinata, che il sole sia con voi, il caldo pure, buone vacanze, buon lavoro. Noi ci sentiamo alle 15 oppure domattina alle 7. Ciao.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80.
1: C'è uno che ha scritto: puoi bruciare per favore questa canzone? Ma è bella, dai. Questa mattina solo canzoni di

0: Allora, l'amore è bello, ci mancherebbe, perché distruggerlo? L'amore è bello, però non è che è per sempre sì, per sempre felici, per sempre come nelle favole, no? Sì. Sono cavolate queste. Sì, sì. Perché i litigi ci sono anche delle coppie super felici. Quando tu vedi una coppia super felice che esce fuori al ristorante, tutti pittati, tutti pittati, sistemati, truccati. Adesso l'uomo sembra la donna sembra l'uomo, cioè non si capisce più niente. Non, perché l'uomo anche si sopracciglia, si fa, si impiglia, si mette le ciabattine, le cose, tutto fighettino, tutto bello, wow wow wow, abbronzato. La donna magari anche lei tutta, poi dopo in macchina si scannano, cioè non, in macchina non si parlano, non si parlano due parole, a casa, come aprono la porta di casa si ricordano tutto e iniziano perché tu 20 anni fa mi facesti questo, 20 anni fa ti ricordi ancora che vabbè, però l'amore è bello, insomma, non è. Allora, se fosse sempre felice, poi no, che noia, no?
1: Infatti.
0: Ci vuole un po' di roba lanciata,
1: roba lanciata.
0: Sì, un po' di traslochi. Ci vogliono un po' di traslochi. Digli a sto Piero che sta canzone ha scassato. Andiamo avanti. Ma chi è Piero poi? Ma
1: infatti chi è?
0: Non è Piero, non si chiama Piero.
1: Si chiama Sal. Ma chi è?
0: Si chiama Sal.
1: Da Vinci.
0: Salvatore. Sal è il nome, no?
1: Salvatore
0: a Napoli. Come superi Napoli, già arrivi a Roma e Salvat, poi arrivi qua al nord e Sal. Non ti puoi chiamare Salvatore al nord. Come ti chiami? Salvatore. Ah, un uterrone. Andrea, buongiorno. Tu hai fatto caso che la carta d'identità c'ha la scadenza, la patente c'ha la scadenza, qualsiasi cosa ha la scadenza tranne il certificato di matrimonio. C'ha ragione, però
1: vero.
0: Non ci avevo riflettuto su sta cosa, non, è vero, ha perfettamente ragione, non, ci vorrebbe una scadenza anche lì. Ma il latte c'ha la scadenza, tutto c'ha la scadenza, noi ci abbiamo la scadenza, e invece il matrimonio è per sempre, però dice fino a che morte non vi separi. Quindi voglio dire, io conosco dei serial killer, se volete, insomma, a pagamento. Vabbè, insomma, non. Bentornati, andiamo avanti. Questo non si può leggere. Però è bello, è bellissimo. Io vi amo perché mi insultate così, ma l'insulto è bellissimo, ragazzi. Allora, Catavolo, ma non dici mai che l'Italia è forte nella scherma, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco? Vabbè, non lo dico perché non è che mi viene in mente tutte le volte. Dico sempre che siamo fortissimi in tantissimi sport, che non è solo il calcio, dove siamo diventati ormai lo scarto dell'Europa, del mondo, cioè siamo messi veramente male. Siamo molto più nel nuoto, per esempio, stiamo andando fortissimo nel tennis, ma è anche vero che nella scherma, come dice lui, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco, siamo fortissimi. Infatti, se scoppierà una guerra medievale, noi saremo tra i primi, cioè, voglio dire. Certo. Fantastica sta cosa, voglio dire. Anzi, mandate i vostri figli non a fare, che ne so, tiro con la pistola, con l'arco, con le frecce, con la cerbottana. Scoppia la guerra, che ne sai? Perché deve scoppiare forse una guerra nucleare? Può scoppiare anche una guerra medievale. Che ne sai? Tutti fuori con. Come si chiamano? Non gli archi, come si chiamano le.
1: La palestra!
0: Te l'immagini, la signora anziana dal terrazzo, quarto piano, che ti spara la balestra. Fantastica. Va bene, io conosco il fratello di Sal Da Vinci, e chi se ne frega. Leonardo, non so se Leonardo è il fratello o
1: è una battuta. Andrea,
0: io conosco il fratello di Sal Da Vinci. Non la capisco.
1: Leonardo Da Vinci, Andrea.
0: Ah, Leonardo Da Vinci. Ma sono peggio delle mie queste, cioè, no. Si è messo male, si è messo. Ringrazio i supermercati che, nonostante i rincari, hanno mantenuto il prezzo del carrello a 1 euro. Me l'hanno scritto, hanno ragione, però,
1: certo.
0: No, perché tutti si lamentano degli aumenti dei prezzi, però in effetti il carrello 1 euro o al massimo 2 euro, quello più figo, quello del non posso fare no, diciamo una disparità tra i supermercati. C'è il supermercato dei ricchi, diciamoci la verità, sì, sì, e quello dei poveri. Quello dei poveri, come ho detto ieri, non c'è il bagno, per esempio, cioè, già da là capisci che insomma non, perché se un povero va in un supermercato e il ricco ha bisogno del bagno perché vede i prezzi e si gli prende paura, capito? Quindi si va subito al bagno. Se invece un ricco non va in un supermercato dei poveri, compra tutto, no? E te chi sei? Sono Luisa, la cassiera. Vabbè, ormai t'ho preso, non stai qua, fai le pulizie, fai qualcosa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, cavolo, io so che no, i complimenti non Gesù non aveva la moglie, neanche il diavolo, secondo me loro sanno cosa hanno fatto, non sanno qualcosa che non, giustamente dice Gesù non aveva la moglie e neanche il diavolo, quindi voglio dire dovevamo imitare loro noi invece degli altri, non, anche San Pietro, anche tutti, nessuno c'ha la moglie, idolatriamo questi personaggi e poi dopo non li seguiamo, cioè, c'è qualcosa che non va nelle nostre menti vagate, non c'è, perché il prete non si sposta? Sposati anche te, dopo voglio vedere se mi dici tu, vedrai che sarai felice per tutto, ma io vedrei dopo se mo dici veramente, perché se uno, se il prete si dovesse sposare, no? O la suora si sposa, no? Quando dopo ti fanno quei discorsi, no? Perché l'amore, devi stare in sé, fedele, voglio vedere come me li fanno poi. Dopo 30-40 anni, voglio vedere come me li. Sei sicuro, donna? Sei sicuro?
1: Sei sicuro, donna?
0: Sicuro, mica da. Però insomma, così c'è scritto, non. Poi no. Io ho fatto altre esperienze, ma non. Andiamo. Ciao Andrea, mia figlia pratica scherma, fioretto, è un bellissimo sport, buona giornata. Ma io non ho parlato male adesso, scusa. Sembra quasi che comunque molto meglio che una figlia faccia questi sport, fioretto, scherma, perché almeno voglio dire c'è, no, nel senso, capito, non,
1: sì, sì,
0: non, certo. Non è, non viene, capito, se, certo. Si sa difendere dal tu mi e io ti infilzo, andiamo avanti ragazzi, ma perché il mio cervello è bagato, non ci posso fare niente, ormai è nato così, non è,
2: Andrea
0: non può migliorare
3: su Studio Più
4: non ci resta
5: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Anche Ugo quando si spoglia dicono sei un po' melenso, sei melenso, sei melenso. Senti, ma superano le ginocchia già o
3: cosa?
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora buongiorno, scarpe senza suole. Siamo scarpe senza suole. A proposito di scarpe senza suole, ma tu lo sai che la Chanel, se non sbaglio, ha inventato un paio di scarpe che costano tra l'altro poco, 1600 euro, dove copre solamente il tallone, cioè il tallone coperto con dei laccini che ti sul collo del piede. Ah. Ma la parte, diciamo, la come si dice?
3: La pianta.
2: Tutta la pianta, anche la parte davanti, la punta. Come si dice?
3: Le dita.
2: Vedi il palmare.
3: Il palmare che è?
2: Come si chiama?
3: Il piede, la pianta del piede.
2: Sì, ma il piede si suddivide in varie zone.
3: Pianta e dita.
2: Pianta e dita. La pianta e le dita sono praticamente senza niente. Non, neanche,
3: non
2: niente.
3: C'è la scarpa.
2: Non c'è la scarpa. Non è,
3: che scarpa è?
2: È un coprital, non chiamatelo scarpa. È un copritallone. Cioè, 1600 euro. Se gli dai altri 1600 euro, ti danno il resto delle scarpe. L'altro pezzo. Perché lo compri a rate. Lo compri a rate in base a me. Che io vorrei rigenerare un altro tipo di pagamento. A rate sì, ma ti diamo un pezzo alla volta.
3: Cioè,
2: se tu tutti pagherebbero, perché se tu ti compri una macchina, no? Dici al leasing, ma qual è leasing? Io ti do una ruota oggi, tu mi dai 1000 euro di una ruota, mi dai altri 1000 euro, io ti do, che ne so, un volante. Come le macchine delle edicole, quelle che compri che te le monti a casa, uguale, è la stessa cosa. Vabbè, potrei fare altri esempi, però sì, scenderei sullo scurrile e non è il caso, siamo dei ragazzi per bene. Basta musica, 10 giorni di repliche, pareva di ascoltare, andiamo avanti, un altro programma. Allora, no, ma sapete che noi mettiamo poca musica, ogni tanto qualcuno mi dice ma la potete radio, ho saputo che lavori in radio, io gli faccio subito, tu che radio ascolti? Mi fa no, io non ascolto molte radio, metto solamente musica, a volte mi danno fastidio quelli che parlano. Gli ho detto oh, non ascoltarmi mai, perché io parlo e basta, cioè non, ma no, mi hanno detto che se no, no, non mi ascoltare, non lascia stare, non, ma quindi se ogni giorno chiamiamo per la pizza inventando luoghi che non esistono e luoghi molto lontani, ti togliamo Achille dai maroni? Beh, non è male come tecnica, cioè non è male. Quando venite a fare lo show a Londra, sì, a Londra adesso, non,
3: sì, ciao. Cioè,
2: non arriviamo a Bari, figuriamoci a Londra. Bentornati Svalvolati. Senti, ma perché dici sempre Mantova quando invece siete in provincia lontano dalla città? Non lo so, perché fa più figo Mantova.
3: Fa più figo, Mantova è la provincia.
2: Ma che c'entra? Ha ragione, cioè, se siamo a Guidizzolo non siamo a Mantova.
3: Dobbiamo dire Guidizzolo.
2: Guidizzolo è bella,
3: è bellissima Guidizzolo.
2: No, ho capito, non è di Guidizzolo allora. E sei fatto male.
3: Scusa.
2: Finalmente siete tornati. Vabbè, sembra quasi un complimento. Ne avevo pieni i maroni di sentire quelle. Andiamo avanti. Mamma, voi siete veramente cattivi, però. Cioè non... Poi c'è gente che ama noi e c'è anche gente che ci odia. Ci mancherebbe. Non è che odiano solo gli altri. Cioè non. Andrea, per favore, puoi leggere questa? Hanno rubato tutte le ostie dalla chiesa. No, non ci credo. E ha lasciato un bigliettino al prete. Vedi, gli ignoranti. Ma come si fa a rubare un'ostia? Questo è proprio un ignorante. Le ostie della chiesa. Che ci fai con le ostie della chiesa? Che c'è? Un'altra chiesa, le spaccia un altro prete. Cioè, non. Sei goloso di ostie. Goloso. Cioè, ti penti a casa da solo. Non capisco. Non, che ci fai con le ostie? C'è un mercato nero delle ostie. Ma che ne so? Non, le vendi in Vaticano sotto banco. Non, fuori dal Vaticano. Vuoi un'ostia, vuoi un'ostia, vuoi un'ostia, 2 euro, vuoi un'ostia. Cioè, appena fresca, buona. Cioè, non. Sono le peccatrici. Sì, la vogliono. Non capisco. Non, poi un ignorante incredibile ha lasciato anche un biglietto al prete. Con scritto: le abbiamo in ostiaggio.
3: Mamma mia,
2: no,
3: ti prego.
2: Veramente, non.
3: L'hai letto davvero?
2: L'ho letto veramente. Non, il biglietto l'ha scritto il ladro. Ignorante. L'avevo detto che era ignorante. Io, le abbiamo in ostiaggio. Ostiaggio, signora. Dai, era facile. E vabbè, dai. Allora me ne vado. Se proprio. che Dio. Che Dio. Che Dio si può dire, no?
3: Sì,
2: non l'ho mai capito, non nominare il nome di Dio in vano, però tu quando parli, no, perché io credo in Dio, io credo in un'entità forte, cioè uno alto, mai visto, però, cioè, nel senso, non, come lo descrivi? Cioè, non, è quello che ha creato tutto. Ma come si chiama? Non lo posso dire. Ma perché è un pentito? No, non c'è sta.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania stamane. Poco prima dell'alba un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri al vertice informale difesa in Irlanda si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, i tentativi i russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, fra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Non ci resta che ridere!
0: Su Radio 60 70 80.

0: ci mancherebbe, cioè, mica è scemo, non, che fine ha fatto Achille? Forse è arrivato male, adesso vediamo, non, dipende. Andrea, nella religione basta con le religioni, perché non parliamo mai di religioni di solito, non, qual è la domanda che hai fatto? Non mi ricordo.
1: No, dobbiamo darle, Andrea, dobbiamo dare le date del nostro mini tour, Andrea.
0: Non chiamarlo neanche mini tour, sennò sembra una cosa dispregiativa. Cioè, non,
1: il nostro tour teatrale.
0: Beh, no, se volete venirci a vedere a teatro, il nuovo spettacolo che faremo a ottobre è uno spettacolo, diciamo, di prova, cioè nel senso se funziona lo proseguiamo, se no non lo interrompiamo là, non c'è problema, no, in ogni teatro facciamo uno spettacolo diverso, quindi non vi, per esempio a Bellaria forse faremo una commedia, per esempio adesso non a Mantova vi prenderò a pallonate, quindi a Rovereto non so ancora, adesso vediamo, dipende. Allora facciamo tre serate a ottobre, poi ne faremo una a novembre forse e una a dicembre forse, e poi chiudiamo la nostra, chiudiamo poi gennaio e febbraio, mi riposo, ho bisogno, perché parto, non so dove andrò e non so neanche quando tornerò e soprattutto se tornerò, però la radio la farò sempre, nel senso che si può fare anche dall'Australia, no?
1: Certo,
0: con un canguro a fianco magari invece di Ugo che ride, uno che salta, non, perché no? Non, perché, adesso ci sarà, allora siccome alla tua risata ogni tanto qualcuno dice ah che fastidiosa sta risata così qua e là, dopo un po' diranno ah sto canguro che salta in continuazione,
1: sì,
0: non,
1: sì,
0: ah,
1: sì,
0: vabbè andiamo avanti. dimmi.
1: Allora ricordiamo le tre date di ottobre, Andrea, il 10 di ottobre saremo a Mantova.
0: Aspetta, uno ha scritto che prodotto vendete? Arrivo.
1: Ma che marijuana?
0: C'ha il furgone pieno di marijuana. Dimmi.
1: 10 di ottobre.
0: Basi per la pizza, basi pizza.
1: Spizzicarlo.
0: Vabbè, va, non fare pubblicità che non serve. Non, stiamo andando così bene che non ci serve. Io non prendo una lira, però insomma, li metto solo i soldi. Però sta andando bene, sta andando fuori.
1: Allora, 10 di ottobre saremo a Mantova. 16 di ottobre siamo a Rovereto Trento. 24 di ottobre saremo a Bellari Giamarino. Rimini. Se volete info e prenotare dovete chiamarmi.
0: Allora lo dico bene perché lui lo dice proprio da speaker.
1: Parlando normale.
0: No. Vabbè, comunque il 10 di ottobre siamo a Guidizzolo.
1: A Guidizzolo.
0: Provincia di Mantova.
1: Esatto.
0: Ok, dov'è Guidizzolo?
1: Provincia di Mantova.
0: Infatti. Il 10. Lo spettacolo inizia alle 21 e parla di, ma soprattutto anche. Quindi vi aspettiamo alle 21. Per prenotare non dovete presentarvi lì, perché lì poi quando è tutto pieno noi chiudiamo baracche e burattini. Dovete chiamare Ugo per avere informazioni e se vi va a prenotare. Poi il 16 siamo a Rovereto, in quelli di Trento. Poi non è che torniamo nel Trentino, non torniamo più, non è che siamo Vasco Rossi e Jim Carrey.
1: Che c'entra?
0: Allora, il 16 di ottobre siamo a Rovereto. Poi il 24 di ottobre andiamo a Rimini. Se volete maggiori informazioni dovete chiamare Ugo
1: 389 83 34 8 2 5
0: 34.
1: Il 3 è venuto male.
0: 34 è venuto bene, però non
2: Andrea. Da
1: tavolo.
0: Comunque trovate il numero sui nostri social, che è meglio.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

premi la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Andrea, dovevi parlare del ciccione che se la tirava, che ha fatto la serata a Pescara. Ah, ecco, è vero, meno male che ci sono gli ascoltatori, sennò
3: ce l'ho qua segnato.
4: Ciccione segnato, però non l'hai detto. No. Cioè, se te lo segni solo per te, cioè.
2: È come il marito che viene cazziato in continuazione dalla moglie, si segna sui post-it i cazziatoni e poi li lascia in macchina, cioè non no, devi farli tuoi, cioè non
3: Vedi, ti spiego perché ho detto.
2: Lascia stare, lascia
3: ce l'ho segnato.
2: Se dovessi incontrare te a 18 anni, cosa gli diresti?
3: Se io dovessi incontrare me a 18 anni.
2: Un Achille di che c'ha 18 anni. Tu incontri te stesso che hai 18 anni. Che gli diresti?
3: Cosa gli direi?
2: Ma è difficile la domanda.
5: Cioè è facile.
2: Ma è facile la domanda.
5: A me è facile da rispondere. Cioè,
2: Ugo, se dovessi incontrare te a 18 anni.
5: Ugo, non fumare, mi raccomando che fa male.
2: Ah, vedi, è una bella cosa. Tu cosa gli diresti?
3: Vabbè,
2: esci dal bagno. cosa gli diresti?
3: Vabbè,
2: te la vuoi scriviti la frase, scrivitela. Ci pensi e domani mi rispondi.
3: Darei dei consigli, cioè nel senso dei.
2: Ma è difficile lui proprio. È un ragazzo difficile.
3: Quanto tempo avrei a disposizione? Dipende quanto tempo, cioè nel senso ci posso parlare.
2: Ma una frase gli devi dire.
5: Una cosa che ti viene al momento.
2: Una non è che la prima cosa che ti viene in mente. Tagliati i capelli, per dire, non ti tagliare i capelli.
3: Una frase.
2: Provaci con le donne, non fanno male.
3: No, ecco, una frase.
2: Ecco, vedi.
3: Ecco, una frase sarebbe
2: sì,
3: quello.
2: Sì.
1: Sarebbe quello.
5: Questa.
3: No, no, sarebbe. Quello.
2: Sì. Voglio dire. Ha avuto un sacco di difficoltà a scuola, ragazzi. Cioè, non. È nato con un dente in più per parte, per zona. È normale che parla così. Cioè, su. Dai.
3: No, sarebbe.
2: Provate a tirare via le zanne a un elefante. Poi va a destra e a sinistra. Non, mettete una zanna in più. Cioè, non. Probabilmente lui, come Arisa, quando c'ha la cervicale, aspetta, si infila due penne rigate nelle narici. È per quello che parla così, non
3: è... No, sì. Se vi dovessi se dovessi ricordare me stesso a 18 anni,
2: sì,
3: direi
2: questa è una frase bella che potete fare a voi stessi, a tutti voi che state ascoltando l'audio, perché molto spesso non ci si pensa, no? Cioè, possiamo correggere qualcosa di noi? Ma perché mi guardi le spalle? Sei invidioso? Io parlo, questo mi guarda le spalle.
5: Oh,
2: cioè, non perché è rotonda, è bella rotonda.
3: No, non sono mica invidioso.
5: Okay. Guarda il sorrisino di Achille, guarda! No,
3: che oggi vado a prendere i nuovi manubri. Okay. Perché sto sistemando la mia zona
2: comfort.
3: La zona
2: palestra.
3: Zen palestra. Giù.
2: Zen palestra.
5: Ma dove, scusa?
2: Cosa vai a comprare oggi?
3: Mia.
2: Vai a comprare quello che ti ho detto io.
3: Oggi vado a prendere, perché devo cambiare,
2: sì,
3: due manubri,
2: sì,
3: con i loro agganci.
2: Agganci.
3: Sì, perché io quei manubri che ho hanno 20 anni.
2: Sì, quelli che si infilano ancora i pesi con le mollette lì.
3: Non con la molletta, ma con la chiusura stile bicicletta.
2: Ah, peggio.
3: E con la presa.
2: Ti passa la voglia di fare gomma. I pesi, perché dici, ma no, devo prendere un pezzo. Stringere così quella, mamma.
3: No, prendo due manubri nuovi, però sì, con la chiusura quella, no, così. No,
2: ma prendi quella che ti ho detto io.
5: Mi raccomando, non spendere tanto.
3: No, quelli lì ho già guardato.
2: No, quelli con la sabbia prende lui.
5: Quelli con la sabbia.
2: Che si riempiono con la sabbia.
3: Perché tanto c'ho i dischi. E poi devo prendere anche la kettlebell. La kettlebell.
2: Quella è la cartella. Quella è la cartella, non c'entra niente.
3: No, la kettlebell.
2: La
3: kettlebell.
2: La Tupperware. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti, mamma ragazzi.
3: No, se dovessi incontrare me stesso.
2: Ma in questo programma c'è l'IVA o no? Perché ragazzi, non è... C'è l'IVA? No, perché sennò non ho soldi a sufficienza. Andiamo avanti.
3: Se dovessi incontrare me stesso, 18 anni, direi a chi lavora su te stesso, chi credi di più a te.
2: Ma così
3: credi?
2: E il ragazzo di 18 anni gli risponderebbe.
3: Vabbè, allora
2: va bene, allora, vabbè, comunque.
3: Lavora su te, cioè nel senso, credi in te stesso.
2: Sì, credi in te stesso. Credi
3: vero,
2: tu credi. Dovresti dire invece il contrario. Non credere in te stesso. No. Esattamente il contrario. Io direi questo al catalogo 18: non credere in te stesso. Cioè, non lascia stare, non. Credi negli altri, non credi in te stesso.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta
1: Radio 60 70 80.
2: Continuiamo con il sondaggio alla... Buonasera, sono Brunesca. Stasera per voi faremo il sondaggio. Facciamo il sondaggio di Achille. Achille sta scrivendo uno spettacolo per bambini. Vediamo che tipo di successo, che tipo di, diciamo, di presa potrebbe avere sul pubblico femminile, sulle mamme che hanno figli. E un sacco di gente, di uomini, mariti, fidanzati, ci hanno mandato il numero di telefono delle mogli e delle fidanzate. Ecco come faccio io poi a rimorchiare. questa si chiama Elisa, vediamo per esempio Elisa, abbiamo due figli, lui è Mariano, vediamo un po', chiamiamo Elisa, vediamo se sarebbe disposta a pagare dei soldi per venire a vedere Achille e far contenti i figli. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Sì, Elisa?
3: Sì?
4: Sì, ciao, buongiorno, piacere, sono Achille Ferrari di Radio Studio Più.
3: Achille?
4: Sì, sono Achille.
3: Achille, ok.
4: Sono Achille, ciao. Mi ha dato il tuo numero di telefono il tuo compagno.
3: Ok.
4: Ecco, perché sto facendo un sondaggio. Praticamente io voglio portare in scena nei teatri uno spettacolo per le famiglie. Quindi, cioè, così che tu puoi venire con le tue figlie, giusto? Oh, hai due figlie.
3: Sì.
4: Ecco, io praticamente volevo fare uno spettacolo dove praticamente prende la magia, il mondo delle fiabe e i supereroi.
3: Bello.
4: Ecco, ma le tue figlie quanti anni hanno, scusami?
3: Una e mezzo e tre.
4: Una e mezzo? Vabbè, ok, va bene, ok. E l'altra tre, ok. Come si chiamano?
3: Sofia e Noemi.
4: Quella più grande, Noemi, parla, sì.
3: La più grande Sofia, sì, che parla fin troppo.
4: Parla meglio di me, ma è lì con te?
3: No,
4: Ah, ok, no, perché sennò ci parlavo e chiedevo cosa ne pensava lei dello spettacolo. Va bene, ok, quindi tu verresti?
3: Certo, volentieri.
4: Molto bene, sono contento. Ecco, vabbè, il prezzo...
2: Ma intervengo io perché altrimenti... Ma sembrano delle telefonate di pietà,
4: non
2: di tristezza. Tu devi fare un sondaggio e dici quanto saresti disposta a pagare per venire a vedere lo spettacolo mio.
5: L'euro del carrello.
4: Vabbè.
2: È rimasto ingastato l'euro del carrello, ti do quello.
4: Cioè, tu praticamente, diciamo così...
2: Elisa.
5: 20 euro ne spenderesti.
4: Tu quanto spenderesti? Cioè, secondo te...
2: Quanto spenderesti per andare a vedere Achille lo spettacolo di Achille?
3: Ma non lo so, non mi sembra molto simpatico.
5: No! La carriera finita!
2: Grazie della tua sincerità, grazie Elisa!
5: Come?
2: Ciao, un bacio!
5: Oh, Achille, lascia i bambini, buttati sugli anziani!
2: No, ride, però sta ridendo, però si è divertita.
5: Stava scherzando.
2: No.
0: Non ci resta...
1: Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo in appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In Italia il cibo non è solo nutrimento, è cultura, conversazione e troppo spesso terreno fertile per i luoghi comuni. Dalla dieta del lunedì alle chat di gruppo sopravvive una collezione di piccoli dogmi che orientano i nostri comportamenti alimentari più della scienza stessa. Fare corretta informazione non è un dettaglio editoriale ma una vera responsabilità, spiega Maria Luisa Barbarulo, ideatrice del portale Vediamoci Chiara, che da oltre 10 anni raccoglie i dubbi delle donne su questo tema. Perché crediamo ai falsi miti? Molti slogan alimentari hanno successo perché sono facili da ricordare. Tuttavia, come sottolinea la nutrizionista Giorgia Attioli, il benessere dipende da un equilibrio generale, qualità, quantità e stile di vita. Tutto il resto è una semplificazione che regge male alla prova dei fatti. Allora vediamo quali sono i falsi miti da sfatare. I carboidrati fanno ingrassare soprattutto dopo le 18. Non è l'orario a fare la differenza, ma il bilancio calorico totale. I carboidrati dovrebbero costituire il 45% delle calorie giornaliere, come confermano le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute. Saltare i pasti fa dimagrire, al contrario rallenta, in un certo senso, anche se non è possibile rallentarlo davvero, il metabolismo e aumenta la fame nervosa al pasto successivo. I grassi fanno sempre male. Esistono grassi essenziali come gli omega 3, indispensabili per il cuore e il cervello, anche quello contenuto, no, l'acido linoleico contenuto nell'olio extravergine di oliva. L'acqua calda e limone al mattino brucia i grassi, aiuta l'idratazione ma non ha alcun potere dimagrante intrinseco. La frutta dopo i pasti fermenta e fa ingrassare. Non esistono prove scientifiche a riguardo, conta semplicemente l'introito calorico complessivo. Le proteine si possono mangiare senza limiti. Un eccesso proteico può affaticare i reni e sbilanciare la dieta. I prodotti light sono sempre salutari, spesso invece compensano la riduzione di grassi con zuccheri o additivi per mantenere il sapore. L'amaro aiuta la digestione, l'alcol irrita le mucose gastriche e può effettivamente rallentare invece il processo digestivo. Le uova alzano il colesterolo. In persone sane, colesterolo alimentare influisce solo marginalmente su quello ematico, come confermano diversi studi. Più sudo, più dimagrisco. Il sudore è perdita di liquidi e sali, non di grasso. Il peso perso viene recuperato non appena ci si ridrata. Se faccio sport posso mangiare tutto. L'attività fisica è un'alleata, ma non ha una licenza di eccedere senza criteri qualitativi. Il gelato può sostituire un pasto completo, pur essendo un piacere della tavola, manca dell'equilibrio di fibre e nutrienti di un pasto strutturato. E quindi mi raccomando, non cerchiamo di prendere sempre le scorciatoie, seducono perché promettono risultati immediati e spesso non abbiamo voglia di fare un vero e proprio percorso, ma tante volte sono solo delle bufale. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, buongiorno, chi vi parla? C'è Padre Agadavolo, il Simo da Sessa, è vera, poi c'è Padre Ivo, poi c'è Carlo Maria, Ciccio, poi
3: Ernesto,
2: poi c'è, come si chiama, amico tuo, quello sardo, quello...
3: Capito.
2: Allora, stamattina tutti i personaggi mi sono entrati nel corpo all'1:30 di notte. Io sentivo le voci, ragazzi, quindi sono un po' preoccupato, sono anche un po' agitato, non so, perché di solito senti le voci prima di morire, prima della morte senti le voci. Va bene, allora non mi ricordo
4: Cinque miei anni dovevi commentare.
2: Allora, i cinque anni di... Allora, io vi do un consiglio. Mettetevi, compratevi una lavagnetta, oppure, che ne so, un foglio di carta, ve lo appiccicate dove volete, in bagno, in macchina, dove volete, e scrivete 1800, cioè quanti anni belli pensi di fare ancora nella vita? Belli, belli vuol dire che puoi fare tante cose, no? Cioè, perché dopo una certa età, dopo... Allora, fai il conto, scrivi i giorni, perché... Gli anni non hanno un senso temporale vero, cioè quando dici fra un anno ti sembra una vita, invece un anno è un attimo, è un pirito. Quindi uno gli dà importanza, la parola anno sembra, capito, una cosa. Mi capisci quando parlo? Sì, quello non mi capisce.
4: Io ti capisco, anno sembra che invece 365 giorni li conti, li tocchi.
2: Li tocchi? No, non li devi toccare. Comunque, hai capito? Quindi 5 anni sono 1825 giorni. E ogni giorno scali, tagli, fai 1824, 1823, cioè hai un senso vero temporale alla tua giornata che hai perso. Ieri, per esempio, che hai fatto da interessante? Cioè, cioè perché 1825 non sono tantissimi, se no. Ci pensi, no?
4: Ma io ho detto ipotetico, non saranno 5, saranno di più, che ne so.
2: Cioè. Allora, Ugo, adesso io ti voglio bene, lo sai che ti vogliamo bene noi, però cioè, non sei messo benissimo, diciamo, non... 5 anni vuol dire che proprio ti dice benissimo,
4: No, no, ma 5 anni così ancora, sì. Potrei farcela.
2: Farcela. Diciamo di sì. Allora, cosa hai fatto di eclatante ieri, per dire, non ho buttato via una giornata?
4: Non ho dormito alla mia solita ora, cioè incredibile, perché ho avuto da fare, sono stato fuori in giro col cane, sono andato a trovare delle persone, ho fatto cose che non faccio mai di solito, il pomeriggio. Infatti mi sono stranito, ho detto, è strana sta roba.
2: Cioè, tu sei andato a trovare gli amici, è una cosa strana.
4: Gli amici, sono andato a trovare una signora, poi un'altra signora.
2: La signora? Sì. Ma che fai, porta a porta?
4: No, sempre per parlare per Rio, hai capito? E quindi ho fatto una cosa diversa,
2: sì?
4: E mi ha stravolto la giornata.
2: Ah, che bello.
4: E infatti, quando mi hai chiamato ieri, hai detto ti sei appena svegliato, ho fatto sì, perché sono arrivato tardi, però il mio pisolino me lo devo fare per forza.
2: Ma
4: però...
2: ieri ti ho chiamato io e avevi la voce da sonno, eri appena svegliato.
4: Certo, ma quell'orario per me...
2: Alle 6, alle 6.
4: No, ma perché sono andato a dormire, ce l'ho detto, sono andato a dormire più tardi rispetto al solito.
2: Di solito vai alle 2:30 a dormire.
4: Due e mezza. Alle 4:30, 5 sono già sveglio. Per me era una cosa strana ieri. E quindi ho fatto sta cosa strana che...
2: Quindi la cosa strana ieri da segnare della serie, cavolo che bello, che hai dormito un po' più tardi.
4: No,
2: e ti sei svegliato un po' più tardi.
4: No, ho fatto cose che non faccio di solito durante il giorno. Una volta che arrivo a casa, mi chiudo in casa, porto fuori il cane e poi mi richiudo in casa, hai capito?
2: Ok.
4: Per me è una cosa diversa dal solito.
2: Vedi, tu allora nella tua diciamo pochezza d'animo
4: ma scusa, non c'entra
2: nella
4: niente.
2: Tua fantasia cioè tu ti stranisci del fatto che sei invece che alle 2:30 a dormire alle 3:30, per dire, no
4: sono andato a dormire tardi proprio alle 4:30
2: e te sei svegliato alle 6:30
4: alle 5:30.
2: Vabbè, hai dormito poco. Questo per te è una cosa strana,
4: una cosa
2: da segnare, è una cosa bellissima,
4: perché nella mia routine non esiste questa cosa.
2: Ok. Cioè, non intendevo questo io, Cioè, nel senso, qualcosa di eclatante che hai fatto ieri, capito? Cioè, qualcosa
4: niente.
2: Bello, dico che lo voglio rifare perché è stato bellissimo.
4: No, niente.
2: Perfetto. Solite cose, insomma, no? Oggi sorprendi te stesso. Oggi vai a fare una rapina, vai. Con la faccia di mucciaccia lì, come si chiama?
4: Mucciaccia.
2: Ti fai un coso blu. Fai qualcosa di te. Fai l'amore, per esempio.
4: E con chi?
2: Ma che ne spaga? è brutto a dirsi, però voglio dire, mari estremi e estremi rimedi, come si dice? Te devi venire spaga, è brutto a dirsi, però voglio dire, mari estremi e estremi rimedi, come si dice?

0: Sì, che noia, e che noia, e che barba, ragazzi. Vabbè. Vabbè, ragazzi, dopo sto sfogo inizia il programma. Adesso questo era il fuori onda, adesso andiamo in onda, ragazzi. Certo. Ok, allora, presentati, tu chi sei? Insomma, perché la gente magari un po' che non ti senta, soprattutto a quest'orario, non sa chi sei.
1: Vabbè, certo. Ciao amici, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Achille Ferrari, sono
0: quello Chirino. Che balbetta, insomma.
1: Sì, sono quello che però una volta balbettavo di più,
0: Sì, sì.
1: Cioè, quindi una volta
0: sei migliorato, diciamo.
1: Ma secondo me sì, dopo è ovvio. Sì. C'è comunque sempre del gap, dell'handicap, come si dice.
0: No, l'handicap si vede, insomma, no.
1: come nel golf.
0: Sì.
1: Sono un po' come Djokovic, che insomma lì allo US Open.
0: Allo US Open! È un torneo di tennis per balbuzienti.
1: Cioè. Allora, US Open in America ha iniziato insomma, a sentire
0: la tua mancanza.
1: No. Che comunque anche lì, cioè, d'altronde quando porti
0: ma non c'entra niente con Djokovic, come si chiama lì.
1: Non è Djokovic,
0: vabbè, Djokovic. Non c'entra niente, tu non è che sei un campione, te sei un campione non posso dirlo, ma tu sei il campione, un campione del,
1: guarda che io faccio guarda, sono uno dei pochi.
0: Lui è, allora, sai che quando fanno le nazionali di calcio c'è sempre l'over, quello un po' anziano, lui tra i quindicenni è un over, quindi immagino nei campionati del mondo di quelle cose là, lui arriva, si presenta e dice tutti i ragazzini, dice, ma quello che c'entra, quello c'ha esperienza, però non è male, e lui è l'over l'over pip. Vai,
1: sono uno dei pochi insieme a Musetti.
0: Buongiorno, ben trovati ragazzi. Allora, facciamo così, mandiamo una canzone, poi diamo un senso logico al programma, sennò veramente non ne usciamo oggi, non ne usciamo. Allora, volevo dire una cosa, che c'è uno che ha fatto un panino, la dico perché uno, io vedo delle idee. Allora, un uomo ha preparato un panino al pollo partendo da zero, cioè da proprio da... non è che c'è una di... perché mi guardi così? Mi guardi?
1: Io sto pensando in che senso c'è da zero.
0: Ha coltivato le proprie verdure nel giardino. Poi ha viaggiato in aereo, ha raccolto l'acqua dell'oceano per ricavarne il sale. Cioè una cosa. Poi ha munto una mucca per produrre il burro e il formaggio, quindi se l'è fatto lui a casa da solo. Ha lavorato un pollo per ricavarne la carne e ha raccolto il grasso per ricavarne il grano per ricavare la farina. Poi ci ha fatto il pane, così qua. L'intero progetto e il panino gli è costato $1,500.
2: Ammazza, è bello!
0: Ma coglioni! No. Però è bello, cioè non la battuta di Gregorio, che lo salutiamo.
2: Ma chi è?
0: Gregorio, si chiama Gregorio, cioè non. Però è un businessman. Questo è un businessman.
2: Certo.
0: Cioè, nel senso che non. Uno che. No? Uno che potrebbe fare delle. No! Ma... Allora, alla gente. Noi siamo. Come si chiama? Non so come spiegartelo, come, cioè, noi siamo tutti un po' rincoglioniti ormai e se arriva quello che fa le ciabatte di pelo, no, e una gnocca si mette la ciabatta di pelo, tutte le donne si mettono la ciabatta, non tutte, però diciamo quelle affezionabili, si mettono tutte le ciabatte di pelo. Se arriva uno che fa il panino da $1,500, tu pensi che non ci siano che ne so, centinaia di migliaia di McCoyon che non si comprano il panino da $1,500? Certo, quindi lui nella sua, diciamo, stravaganza è un po' genio, capisci? Sì. Per il mondo di oggi, se l'avesse fatto negli anni 60 gli menavano a questo. Invece oggi sì, siamo un po' tutti
1: plasmati da quello.
3: Ma che plasmati, dai! Ma questo quando parla dici cazzate.
0: No, il termine quando uno è influenzabile, siamo tutti influenzabili, no?
1: Sì, praticamente
3: siamo che plasmati. Plasmati, d'accordo.
1: Plasmabili? Il tecnico potrebbe.
0: Ma ti hanno fatto con la cacca, te? Cioè, fammi capire. Quindi, questo per dire cosa? Pensate a una cosa strana e fatela. Non aprite la partita IVA, fatela in nero, mi raccomando. E provate il business. Perché c'è sempre qualcuno che sicuramente. Dai, vabbè, ho capito. Dai, io me ne vado oggi. Okay. Oggi c'è stacca la testa, ragazzi.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non mi ricordo cosa stavamo dicendo. Cosa stavamo dicendo? Disalzato?
3: No, ma è. A me non mi ricordo questa cosa qua del gabbiano. Mi è fatto venire in mente che stamattina
2: hai trovato un altro uccello anche tu.
3: Ho trovato venire Alba.
2: Alba e tramonto. No,
3: vedo l'alba.
2: Ah, vedi l'alba?
3: Dinanzi a me una marea di uccelli.
2: Ah.
3: Che si muove.
2: Tu pensavi la fine del mondo, no?
3: No, l'immigrazione.
2: Migrazione.
3: Erano lì che Ma tanti.
2: Tacci tu alla migrazione. Quindi.
3: No, ma tanti. No. Era per dire che.
2: Avevi lavato la macchina.
3: No. Però bello questa cosa qua. Cioè, creavano un'atmosfera, hai capito?
2: Un'atmosfera. Certo. Un'atmosfera. Un cielo diverso.
3: Un cielo diverso che ti porta al pensiero. E infatti, volevo dirti.
2: Certo che è normale, signora, è normale. Due denti in più, la testa schiacciata, le spalle piccole, pisello, però è normale, sei normale, che fai, dei gratti,
3: si vede che
4: dai che ce la fai, Achille,
3: ecco bambino, volevo chiederti una cosa,
2: ragazzi, voi lo sapete che la muraglia cinese dove finisce, cioè, lo sapete? Sapete quanto è lunga la muraglia cinese?
5: Una roba di 7000 km, una roba del genere.
2: Quanto?
5: Una roba del genere.
2: Vabbè, non lo sapete, andiamo avanti.
3: Se non sbaglio, sui 1000 qualcosa.
2: No, perché siccome è tanta ignoranza, ogni tanto dobbiamo dare delle informazioni così, delle botte, delle notizie che non c'entrano niente con quello che diciamo. Però, perlomeno, questo è un programma culturale. La muraglia cinese è lunga.
5: Lo chiedo.
2: Ma no, non devi chiedere, devi andare così per.
5: Quanto è lunga la muraglia cinese?
3: Per me 3200 km.
2: Ma che 3200 km?
5: Ma voi siete matti?
2: Ma di più.
5: E io molto di più.
2: Molto di più.
3: 22500 km.
2: Ma basta, che facciamo? Il coso del gioco dei fagioli, dai!
5: Allora, 21.196,18 km.
2: E dove finisce?
5: Do mar.
2: Perché finisce in mare? Perché? Lo sai perché?
3: Perché una volta la Cina, cioè nel senso, si è abbassata.
2: Si è abbassata la Cina.
3: Dove adesso finisce in mare, prima era un po' più alto.
2: C'è veramente tanta ignoranza qua, ragazzi.
5: Ma io l'ho buttata così. Non
2: si
5: lo
2: può
5: so.
2: Toccare veramente l'ignoranza. Allora, gli operai cinesi erano un po' rincoglioniti. Hanno costruito sta muraglia, andavano. Doveva fare il giro della Cina, no? Per proteggere dagli invasori, però gli operai cinesi hanno preso quelli proprio un po' rincoglioni, un po' come voi, insomma, no? E lei dice, questi insomma non costruivano benissimo, così gli hanno chiesto, ma cosa state facendo, come sta andando la giornata, e loro male,
5: mamma mia, ti prego.
2: è andata con... vabbè, la cancello. Andiamo avanti. Potrei fare un'altra peggio, ma non me la sento. Comunque finisce in mare, dice, ma attenzione, c'ha la battuta, vai.
5: Il ciccione c'ha la battuta! Ma allora mica l'hanno fatta gli uomini. Cioè, tu hai detto gli uomini.
2: Non l'hanno fatta gli uomini.
5: Non l'hanno fatta gli
2: uomini. Le donne l'hanno fatta.
5: Ma neanche le donne.
2: Non sarebbe finita male.
5: Aspetta la mia.
2: Sentiamo, vai.
5: Non l'hanno fatta gli uomini, né uomini né donne. La muraglia l'hanno fatta i muli. Il mulo.
2: Ma no, se manco sentì sta battuta.
5: È venuta male.
2: No, ma ti ho dato un suggerimento, capito?
5: E non l'ho colto.
2: Non l'hanno fatta gli uomini, l'hanno fatta le donne, se no non finiva in male. Non finiva male. Vabbè, lascia stare, andiamo avanti, ragazzi. Purtroppo ho questi, Don Dondolo e fracasso qua.
3: Ti volevo dire una cosa.
2: Sì, mi volevi dire una cosa.
3: Prima.
2: Sorprendici.
3: Si è parlato delle novità.
2: Allora, noi facciamo schifo, però è un programma che non esiste, perlomeno non esiste, capito? Non siamo uguali agli altri, capito? Siamo tre coglioni, ma scusate la parola, però che è la verità, un po' è la verità. Però per noi non siamo, come si dice, stereotipati,
3: stampati,
2: bravo.
3: Ecco, non siamo stampatizzati, ma siamo
2: stampatizzati.
5: Era giusto prima, Achille, era giusto.
2: Va bene, stampatizzati, ci sta.
3: No, dai. Prima hai parlato di cose sorprendenti, cioè hai chiesto a Ugo.
2: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
6: Achille.
3: Sì?
6: che non ti venga in mente da domani di venire in radio prima delle 9.
2: Vabbè, è un consiglio, cioè, però allora, sembrava più una minaccia che un consiglio.
3: No, allora hai chiesto
4: no,
3: a Ugo,
4: allora dai,
3: allora hai chiesto sì. a Ugo prima delle sì. novità, così fatti di destra sì, sinistra
2: sì, sì.
3: E in questo periodo c'è allora sul tuo suggerimento, su tuo suggerimento ho pensato, ho riflettuto, ho detto vorrei provare la novità del 2026-27, cosa
2: sì.
3: sarebbe?
2: Sì.
3: Quindi prendere un po' più in considerazione e creare uno spettacolino, uno spettacolo per i bambini. Tu più volte sì. mi hai detto questa cosa qua, no? Sì. Devi dedicarti ai bambini, così cosa. E quindi ho pensato a questa cosa. Vorrei creare,
2: sì.
3: vabbè, al di là, due cose.
2: Sì.
3: Una potrebbe essere...
2: Allora, i due obiettivi della tua vita, quali sono? I tuoi sogni, due sogni c'hai. C'hai due... Aspetta un attimo, c'è un altro fan. Dimmi, dimmi.
7: Buongiorno, a tavolo.
2: Dimmi tutto, fratello, dimmi.
7: Ho un consiglio per il ciccione.
2: Per il ciccione? Non devi aver paura di dire ciccione, non è una parola brutta.
5: Non me la prendo, mica.
2: Ma poi non è una parola brutta. Se gli dici fai schifo, sei brutto, allora... Ma ciccione è bello, vai, vai.
5: Dimmi.
7: Deve fare il tai chi dalla sedia.
2: Il tai chi dalla sedia. E che è il tai chi?
5: Sì, è un'arte marziale.
7: Tu a me su Facebook se ogni giorno sto tai chi dalla sedia. Sono una ventina di esercizi da seduto.
2: Da seduto?
7: E diventi un fuscello.
2: E diventi magro col tai chi sì. da sedia.
5: E devo trovare.
2: Dopo vado a cercarlo, vado a cercarlo.
7: Perfetto.
2: Ciao, grazie per il consiglio.
5: Ciao, grazie.
2: Curati, curati, curati, curati. Ma perché dassi consigli? Perché dassi consigli?
5: Ma se funziona.
2: Ma quello se la magna la sedia. Gli è rimasta una sedia sola. Gli altri le ha mangiate tutte. Dai, dai, dai. Ragazzi, comunque, voi pensate di avere una vita brutta che fa schifo, insomma, non bellissima. Allora, pensate a due gemelli. Io ho conosciuto due gemelli che praticamente uno è gay e l'altro è etero, ma sono attaccati, hanno un culo solo. Quindi, cioè, vabbè, niente, non.
4: Andrea,
2: tavolo, show. Dopo,
0: su studio. Ma dove vai?
2: Perché uno pensa sempre la mia vita è schifosa. Pensa a questi due attaccati. Sono attaccati, no? Sai quelli che nascono poverini attaccati. Uno è gay e l'altro è etero, cioè non, però c'hanno un uno solo, non, quindi, dai.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80 siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Premi la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta la classifica del 1962, era estate, esattamente la fine di agosto o giù di lì, e accadeva che al primo posto c'erano i Hermanos Rigal con Quando Calienta el Sol. Quindi al punto numero 2 Adriano Celentano con Stai Lontana da Me, e al terzo posto Paul Anka con la sua versione italiana di Love Me Warm and Tender, che faceva ogni giorno. Quindi Renato di Mina alla posizione numero 4. Quella fu anche la grande estate di Edoardo Vianello, che arriva in Hit Parade con Pinne Fucili.

Il 1962 se lo ricorderà molto bene anche Peppino Di Capri, che sulla scorta del grande successo di Chubby Checker realizza la sua versione di Twist, che si intitola Saint-Tropez Twist, e arriva alla posizione numero 5 in quella fine di agosto.

0: appuntamento. Tagliamo il traguardo quindi anche di questo appuntamento al 1962, abbiamo citato due personaggi veramente grandi protagonisti di quell'estate, Edoardo Vianello e Peppino Di Capri. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa, ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno trovate il link per collegarvi al nostro streaming e portare la musica di Radio 607080 in tutto il mondo durante le vostre vacanze. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili, tra cui un bambino, e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto, mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi, interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo, al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini, l'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di

0: apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Pochi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Si riapre il nostro immaginario palco delle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 e siamo nella estate del 1972, un'estate che aveva protagonisti italiani come Ivianella, Mia Martini, Santo Johnny, I Nomadi, Adriano Celentano, Gianni Nazzaro, i Dick Dick, insomma una classifica fortemente connotata da pezzi di casa nostra, ma perché sono pezzi davvero molto molto belli. E al primo posto ci sono i Dick Dick che ascolteremo tra qualche istante, mentre alla posizione numero 10 arrivava dentro la nostra Hit Parade anche questa canzone dei Gems. Per chi?
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

grande successo per questi giovanotti che sono arrivati anche ai tempi nostri con la loro carriera, arriva interpretando delle cover di grandi successi. La prima che hanno fatto è stata California Dreaming, quella dei Mamas and Papas, che in italiano diventa Sognando la California con il testo di Mogol, e poi continuano su questo percorso e arrivano a fare altre cover che vogliamo ricordarvi, ad esempio Let's Go to San Francisco, The Power of Potman, che diventa inno nel 67, quindi A Watershed of Pale dei Procorarum nel 1967, e quindi canzoni anche di Bob Dylan, una versione italiana di The Mighty Queen, insomma tutto un susseguirsi di brani e di rifacimenti, ma che comunque hanno permesso a questi ragazzi di affermarsi fino ad arrivare in classifica con una loro canzone che rimane veramente per molto tempo al secondo posto in quella che era la mitica hit parade di Lelio Luttazzi, ed è Viaggio di un poeta che ascoltiamo immediatamente.

0: E abbiamo raccontato anche l'estate del 1972, vi ricordo eravamo alla fine del mese di agosto più o meno in questo periodo. Noi ci risentiremo come di consueto tra un'ora circa, noi si torna negli archivi a recuperare un altro paio di canzoni per continuare il nostro racconto delle parade del passato qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
2: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
1: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
3: Escludo anche che possono esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 80, 70, 80. 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata del

Don't have to ask you to get up. You do it on your own.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Il nostro cammino attraverso la storia della musica letta dalle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 arriva ad affrontare l'estate del 1982 e in quell'epoca al punto numero uno c'era Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, quindi Giuni Russo di Un'estate al mare alla posizione numero due e Avrai di Claudio Baglioni alla posizione numero tre, canzone come sapete dedicata al figlio, e quindi Alberto Camerini con Tanz Bambolina. Questo è un po' il quadro delle posizioni di vertice, ma all'interno dell'Hit Parade c'era un pezzo che è stato un successo clamoroso negli Stati Uniti, si è posizionato per 7 settimane alla numero uno della top 100 di Billboard ed è il più grande successo da solista di Paul McCartney, perché mai arrivò a quel livello e nemmeno Stevie Wonder, pensate. Questa canzone fu scritta da Paul da solo e quindi venne cantata insieme a Stevie Wonder, registrata in studio in situazioni completamente diverse e separate a causa degli impegni che ciascuno dei due artisti avevano. Noi ce l'andiamo a riascoltare davvero molto volentieri, arrivando alla posizione numero 10. Paul McCartney e Stevie Wonder con Ebony and Ivory.
0: C'era una volta Hit Parade.

Momento musicale particolarmente denso di significati, quello che racconta l'estate del 1982. Dopo il messaggio di fratellanza di Ebony and Ivory arriva questa bellissima canzone che fu incisa solo su 45 giri e non fu incisa su nessuna opera di studio di Claudio Baglioni, ma che diede il via all'epoca dei concerti nello stadio per i cantautori. Fu il primo in assoluto Claudio Baglioni a percorrere questo tracciato e lo fa proprio in occasione della nascita del figlio Giovanni, e per festeggiare quindi crea questa canzone che diventa una delle sue più belle e che va direttamente in classifica, come logico che sia. E si

0: Stato.
1: E arriviamo così anche all'epilogo per questo blocco. Dopo la bellissima Avrai di Claudio Baglioni, noi ci diamo l'appuntamento tra un'ora circa, in cui racconteremo un'altra decade attraverso la luce delle classifiche del passato. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
2: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
1: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
3: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoci. Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao a tutti da Pierangelo. È mercoledì ed è anche il 2 di settembre. Vai, i giorni passano, ragazzi. Sembrava ieri che fosse il 15 d'agosto, va. Mazza! È volato il tempo. Buona musica sino alle 18. 351 351 1000. Si inizia subito.
3: Buongiorno, già. Pier, sono Mauro dalla Bassesia. Una canzone che mi piace di un poeta. Grazie e buona giornata.

Grazie per Viaggio di un poete. E oggi, stranamente, abbiamo iniziato con della musica italiana che, vabbè, comunque è sempre ben accetta, giusto? Grazie anche a Gianni Bella che sta per arrivare, richiesto da... che è Marco da Milano, questo. Che vuoi sentire di Bella? Ah, fantastica, più ci penso, eh.

0: volte capita, eh? Pensare sempre a una persona, più ci pensi più ti viene voglia di vederla, di sfiorarla, di baciarla, di accarezzarla. È vero, non capita a tutti, però insomma, è così, eh. Canzone azzeccata, devo dire, come tutte quelle di Gianni Bella. Marco, buon pomeriggio a te. Allora, buongiorno anche a Maurizio.
1: Ciao, ecco, Pierangelo, va. Non vedevo l'ora che arrivavi in questa bellissima trasmissione. Allora, niente, domani mattina partiamo, andiamo in Italia, mi hanno già programmato il lavoro, io al posto di andare in vacanza il mio grande capo mi fa lavorare. Vabbè, pazienza, dai, è un favore, si fa, via. Volevo sentire, carissimo, bomba o non bomba di Venditti. E poi domani quando siamo in viaggio ti chiamiamo anche domani. Ciao Pier!
0: Buona giornata e dunque buon lavoro Maurizio!

0: malgrado voi. La gente ci ama, e questo è l'importante.
1: Ma bomba o non bomba? Ma non lo so. Allora, grazie Antonello Venditti, grazie Maurizio. Naturalmente vi saluto anche alla Valentina, vi aspettiamo in Italia. Bel viaggetto, comunque davvero, fatto in macchina dalla Romania in Italia, un bel viaggetto. Fatto tranquillo, senza fretta. Va bene, poi vai anche al lavoro che vuoi, meglio. Meglio di così. Sarà contenta lei, eh? Come no?
2: Ciao Gabriele, sono in cucina. Si può sentire una canzone ritmata di Tony Esposito? Così mi dà la carica? Grazie.
1: Guarda che c'è questa pagaia che è stata ripresa da Tony Esposito.

0: Non è male, questa Pagaia remix. Vabbè. Tony Esposito. Per chi deve lavorare ci vuole anche un po' di brio, ci vuole un po' di come posso dire, di ritmo, no? Sentiamo che hai scelto Giancarlo.
1: Ciao, andiamo. Buon pomeriggio Pier, meno due all'alba per tu che, per te, per tu, per te che vai in ferie e per alcuni che riprendono. Ascolta, oggi è semplice, vorrei già ascoltare Billy Paul, per favore. Let it mean. Vabbè, ciao Billy Paul, grazie, ciao Giancarlo, ciao ciao.
0: Fortuna che hai detto che era semplice, let M in, tutto lì, cioè non è. Mi sono un po'. Grazie, Gianca.

0: Let Em In, il Billy Paul. Vecchissimo pezzo del 73, dove sei andato a beccarlo, Giancarlo? Lo conosci solo tu questo, eh? Vabbè, sono convinto.
1: Ciao Pierangelo, buon pomeriggio. Metteresti il clip di Radiohead e la dedico a tutto 60, 70, 80 e buon pomeriggio a tutti da Fabio Villazzise.
0: Grazie Fabio.

0: Allora io volevo un attimo ricordare anche a Fabio di Lazise che questa si chiama Radio 60 70 80. Io te l'ho fatta sentire un pezzettino, ma qua si sfora, ma di 20 anni. Radiohead, bellissima Creep, però attenzione a richiedere la musica, perché noi dobbiamo stare nei nostri parametri 60 70 80. Grazie comunque Fabio.
1: 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: alla Francesca, Caribbean Whiskey, va bene, sì, quella lì, va bene, quella lì. Quella che sembra Bob, quella lì, quella lì, quella, quella, quella lì. Grazie Francesca, era Moving On dei 900. C'è anche un caffè da portare alla Patrizia. Consumo così, un caffè al giorno. La mattina non prende niente, la sera fa digiuno. Ah, io non lo so, come si fa, Patrizia?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ama il tuo lavoro e non lavorerai un giorno. Qui mi tiro addosso l'ira di qualcuno, però vabbè. Mi fai sentire Mattia Bazar con Ti Sento. Gianni Gianni.
0: Ecco. Parla il pensionato, hai capito?

questo è il problema. Quante volte lo chiedi alla tua donna, mi ami o no? Lei non ti risponde, allora devi andare a prendere la margherita. Mamma non mamma, mamma non mamma. Va bene. Marco di Brescia, buongiorno.

0: ragione questo Marco, eh. È una canzone elegante questa, molto bella. Di George Michael degli UM, si intitola Freedom. Allora, un altro messaggio che devo mandare io, un altro Marco di Brescia, non so se. No, è un altro. Scrivimi il titolo della canzone che vuoi sentire di Sofì, che come mi hai scritto Broken Cell o qualcosa del genere. Introvabile, mi dicono. Prova a scrivermi il titolo se ce l'hai sotto mano, così vedo di accontentarti. Grazie. Allora.
1: Ma sai che c'è? Che veramente ieri io ho ordinato anche l'aperitivo con gli stuzzichini, ma non mi è arrivato niente, eh?
0: Davvero? Ma non ci credo. Devo riprendere il personale qua. Uè! Uè ragazzi! A me manca gli stuzzichini. Vabbè, vabbè. In cambio ti metto questa, dai.

0: perché dicono una bella donna così si mette a mangiarsi gli stuzzichini, poi ingrassa, perde la linea.
1: Protesteremo vivamente con la direzione del ristorante per gli stuzzicadenti, cioè gli stuzzichini.
0: Porta degli stuzzicadenti, meno quelli sono di legno. Davvero, guarda che ingrassi Patrizia per gli stuzzichini, lascia stare, lascia stare. Però ti ho regalato il solito rock di Dire Straits. Meglio di così, è meglio di un caffè questo.
2: Grazie, buon pomeriggio, Repubblica. Oggi a 16, Thunder Stretch, sempre se possibile. Grazie.
0: Cos'è che vuole? Non l'ho capito io il messaggio. Thunder Strike. Ma dai.

Hai fatto felici tutti i locatari con tanto swag. Grazie Remo. Naturalmente, ACDC. Arrivano messaggi di uomini che mi dicono: ma perché le donne mandano pochi vocali? Perché sono un po' scettiche a mandare i vocali le donne. Loro scrivono, loro scrivono, continuano a scrivere. Vocali ne mandano pochi, davvero, ho notato anch'io. Come mai poi?

0: È vero. Sai che è proprio così, l'ho notato anch'io.
1: Ma perché
0: hanno
1: paura a far sentire la loro voce? Non esiste una donna che abbia una voce brutta. Però loro non lo sanno.
0: Ma è vero, eh. Ma è così, eh. E quelle più sgamate, vabbè, insomma. Non gliene frega niente, ma le altre sembrano tutte, sai, quelle con

0: Hai visto, Ivan? Stavolta hai sbagliato, stavolta
1: io
0: capita.
1: Io ti ringrazio personalmente per quello che hai detto, ma non mi sembra di avere una bella voce.
0: E infatti è bruttissima. Cioè, cosa pretendete? Di essere belle fisicamente, di avere la bella voce, di avere tutto di belle? Non lo so io. A parte che non è mica vero, perché insomma io di brutte voci femminili non ne ho mai sentite, mai, proprio mai. Sarà che io sento tutto in cuffia, molto amplificato, non lo so, comunque di persona poi cambiano, di persona, sì, cambiano, ma radicalmente proprio.
2: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
2: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari, tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
1: Di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri Tajani invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
3: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento, a Roma e Milano attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: cerco di motivare. Io ho trovato questo Broken Tail, ma qua c'è un artista sconosciuto, non si capisce bene chi l'abbia cantata questa canzone. Una canzone che faceva parte dell'Italo Disco anni 80 qua, ma io personalmente non l'avevo mai sentita. Non so se era questa che volevi ascoltare, però io ho trovato.
1: Ciao
0: questa.
1: Pier, buon pomeriggio a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sono la Pami.
0: Senti che bella voce.
1: Sì,
0: senti.
1: Mi sento che ho una voce orribile con i vocali, però pazienza, lo faccio lo stesso.
0: Ma
1: volevo
0: non è
1: chiedere
0: vero, non
1: se
0: è vero.
1: Potevo ascoltare la canzone di Roxette, Sleeping in My Car, e dedicarla a tutti voi, augurandovi una buonissima serata. Grazie mille, ciao ciao, baci baci.
0: Vedi come sono prevenute, ma non è vero, se questa è una brutta voce, abbi pazienza, insomma. Pami, grazie.

0: senso che gli uomini sono obiettivi, è vero? È bella la voce della Pani,
1: come no? La voce di Pani è bellissima, ma quella di tantissime, di tutte. Per esempio quando sento la mia, mi sento un paperino, quello di Cucco qua, sono uguale. Pazzesco, ognuno lo sente proprio la sua voce è brutta. Io mi sento molto un paperino. Va bene, buona giornata.
0: No, no, ma guarda che comunque è perché la donna è un attimo più vergognosa, no? Nel senso, a mandare i messaggi vocali, sai, magari viene riconosciuta, eccetera, eccetera, poi nascono i casini, lo so io. Però effettivamente le voci femminili che abbiamo nella nostra radio sono tutte molto molto belle. E questo non è un complimento, questa è obiettività. E la Sleeping in My Car di Roxette. Grazie Pami, già alzata.
1: Ciao ragazzi, sono Francesco da Como. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Sei fantastico, anche quelli che ascoltano te sono fantastici. Mi fai ascoltare Psycho Killer dei Psycho Killer, non mi ricordo più il gruppo. Talking Heads. Un bacione a tutti voi, ciao ciao ciao.
0: Francesco è fuori come una mina.

0: che lascia molto desiderare è quella del navigatore. Ciao.
1: È vero. Anche quella di Alexa, sì, sì.

0: Grazie Francesco, io lo chiamo Cipo perché mi sembra Cipollini, davvero? Te l'ha mai detto nessuno, Francesco? Era Psycho Killer dei Dog Nets. Allora, che c'è qua? C'è un padre qua? Che è questo?
1: Avviso a tutte le signore e signorine, gli stuzzichini ci sono anche in convento e aspettiamo anche Gianni per redimersi dalle vacanze. Pier, mi fai sentire EPC di P-Lion? Grazie, pace e bene da padre Mano Battacchio.
0: Battacchio, sgrano.

0: Volete le voci femminili? Arriva una super passerotta.
1: Ma ecco, buon pomeriggio Pier. Buon mercoledì a tutti. Ogni tanto mi faccio viva, Questo ogni pomeriggio ti chiederei la canzone della bellissima Blondie, Atomic. E un Atomic. Bacio, un abbraccio a tutti dalla Lori. Ciao ciao.
0: Ciao Lori, piacere di averti sentito, bellissima voce pure la tua, ma io qua ci avevo già tante richieste di...

0: Ma perché avete sempre a che dire voi? Cioè, non lo so, io.
1: La Lori non mi sembra una passerotta, mi sembra più una fringuella.
0: Hai capito, Lori? No, sì, la chiamiamo fringuella, ecco. Oh, mamma mia. Allora, però c'è Livio che ha una massima qua. Sai che non è sbagliato quello che dici.
2: Buongiorno a tutti. In merito alla voce delle donne, vorrei passare questa che è successa sotto l'ombrellone su una spiaggia, mentre le comari, le signore discutevano com'è bella la donna, alta, mora, bassa, un po' in carne, col vestito rosso, giallo, tutti questi discorsi. Il marito di una di queste che se ne stava sotto l'ombrellone in silenzio dice: le donne belle sono quelle mute. Mute.
0: Eccola.
2: Buongiorno a tutti. Una canzone di Genesis tipo Follow Me. Grazie Pier.
0: Sai quante ne abbiamo di belle noi allora qua.

Allora, c'è una ragazza di Milano che si chiama Barbarina, che ha una voce che se tu la sentissi spacca le casse, davvero. Ma lei i vocali non li manda mai, non lo so perché, non può. In ufficio Barbarina non puoi mandarle. Devi mandarne uno cortissimo, ma appena devi solo dire ciao, guarda, davvero. Va bene, dai. Era Follow You, Follow Me di Genesis, grazie Livio. Le donne belle sono quelle mute. Ma, ma. Marco, questo è per te.

0: se poi le stuzzichi è un disastro.
1: Pessima battuta, le donne sono delle mute. Ma chi cavolo l'ha detto? Ragazzi, state impazzendo?
0: Infatti, che parli a fare? Non devi parlare, se stai muta...

0: È ovvio che la maggior parte delle donne lavorano in ufficio e purtroppo scrivono perché non possono mandare i vocali. Mi ricordo della Barbara che una volta me l'hai mandato un vocale, Barbarina, sì, ma eri in bagno, mi sembra, giusto? Ecco. C'era anche l'eco del bagno. Allora Marco, non era quella la canzone prima, no? Broken Tail, no, non era quella. Mi dispiace, no? Io non so dove andarla a trovare, davvero. Quando non trovo una canzone mi incazzo come un cavallo. No, non era quella, vabbè. Allora, grazie per me, Desire, grazie Marco.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Una bella voce, un'altra bella voce, questa non l'abbiamo mai sentita, No, non l'abbiamo mai sentita, ma è bella davvero, senti questo.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Pier. Io ti chiederei la favolosa pantera nera Grace Jones con il Libertango e un chinotto bello ghiacciato. Grazie mille.
0: Ah,
1: ciao.
0: Sì,
1: Mary Cavalese.
0: Vedi, questa è una... lei non l'abbiamo mai sentita, però oggi le metto Slave to the

0: Mary, hai sconvolto i ragazzi della radio, lo sapevo io.
1: Per me è un bel prosecchino con sempre gli stuzzichini. Ok, grazie.
0: Porterei un prosecchino alla signora Barbara. Sì, sì, sì. C'è un'altra signora qua. Dove sono le signore qua? Ah, eccola, eccola, eccola.
2: Se ti va, Pierangelo, potremmo ascoltare Paul Stewart con Time Passenger. Dici? E accompagniamo con una cucchina, con il limone e il ghiaccio. Grazie. Ciao, ciao.
0: Una cucchina? Portale una cocchina. È la coca piccola, cocchina, cazzo. Ma lei voleva anche il disco, Lo facciamo partire, grazie Mary, intanto Libertango te lo metto più avanti, se stai all'ascolto. Mettiamo Time Passenger, Stewards. L'ora dell'amore, questo. Sì. Sono le 16:15, perfetto.

0: l'ora giusta per far l'amore, che ho detto io di male? 16 e 18, va bene, no? Allora, cioè non è che a letto ci devi andare a mezzanotte o alle 9 della sera, no? Ci vai quando hai voglia. Allora, e qua vedi che le donne scrivono e mi scrivono: peccato che non ho la materia prima. Quale sarebbe la materia prima? È colpa di Ivan che questa mattina ha parlato del salame. Va bene, lascia stare. C'è sempre qualcuno che mette i puntini su Ivan. Ma io non lo so.
1: È sempre l'ora dell'amore, è sempre l'ora.
0: Vedi. È sempre, non c'è orario. Cioè, non è che uno deve aspettare per forza la sera. Se una voglia adesso va a casa, Marco, dai, sì. Ok, grazie. Anche per Time Pass, cioè di Old Steward, che invita a fare determinate cose, vero? Che c'è, direttore? Che c'è?
2: L'amore, è sempre ora dell'amore con Samantha e le conigliette e le croci rossine, con tutti.

0: Che ha questo? Che c'ha questo?
1: Mirangelo, però sei cattivo, eh! Qui c'è gente che lavora, perché? Come fa a fare l'amore? In macchina, da solo! E tanta gente che è da solo in macchina e la moglie è a casa! E allora? E allora metti la canzone di Angelo Gentani, che non lavora, non fa l'amore, dai!
0: Che faceva Geppetto? Geppetto che faceva? Vai a vederti un po' la storia di Geppetto che faceva. Ma io adesso vado a sentire una contessa. Io sento la contessa così mi metto a posto.
2: Buon pomeriggio, ti vengo la femmina e la contessa. Ti mangio, ho detto così. Quando uno viene a casa, non Davide, su. Cioè,
0: bisogna creare un po' di atmosfera, guarda, che sono pericolose queste cose.
3: Qui si dice in mancanza della moglie 5 contro 1.
0: Vedi. Vai a stuzzicare le donne tu. Vai, che poi vedi che.
4: 70-80 live.
5: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.

0: Massima era il disco Broken Holidays. Disco band di Scotch. Vabbè, tutto a posto. C'è anche Ermanno nei paraggi, va? Vediamo di beccarlo però, eh. È qua.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Ermanno. Mi faresti ascoltare la canzone Poison di Alice Cooper? Grazie e buona giornata a tutti.

Ciao Elvina. Buongiorno Ettore. Saluto anche Marco di Torre Pedrera. Eccolo qua. Piccio Baez.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Yes! Ah ah ah! Balab balab balab! On the road again, stavolta dai Barabbas, vabbè. Chi è che voleva King? Con Love and Pride, adesso ho perso tutto io qua.

0: Ma parlavamo prima di voci femminili, di voci che piacciono, di voci che fanno divertire e di voci che sono anche molto, molto, molto, molto sensuali, vero? Questa per esempio è una di quelle molto sensuali.
1: Ma buon pomeriggio, Pier. Non sono ancora entrata nell'ottica di idee di dover riprendere, lo confesso. Ho bisogno di un'iniezione di energia e quindi, parafrasando una loro canzone, ti chiedo se mi puoi mettere un brano dei Motley Crue. Capelloni, brutti, sporchi, cattivi, probabilmente anche fuori da ogni regola, ma veramente simpatici secondo me. Che ne dici di mettermi Kickstart My Heart? Se no, in alternativa ti chiedo quella canzone che non era sicuramente politically correct, ma era molto divertente e che era intitolata Girls, Girls, Girls. Un'affermazione che non lascia adito a dubbi. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti e a presto da Giulia. Ciao ciao.
0: Grazie Giulia, grazie.

0: Bella questa Giulia, brutti cappelloni e sporchi. Ma fantastici però. A me sono sempre piaciuti perché davvero, non so, con questa girls, girls, girls, fantastico. Grazie Giulia, bentornata. E naturalmente buon lavoro anche a te. Mi sa che tutti siete tornati un po' alla normalità, eh. Meno male, meno male. Sento che rientrare subito con il motore in più.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio. Vabbè. Anche al popolo di 60, 70, 80. Ritorna a casa dopo una lunga giornata faticosa di lavoro. Volevo ascoltare i Clash con Rock the Casbah, se è possibile, eh? Dai, fammi felice. Un saluto a tutti, una buona serata a tutti. Ciao.
0: ci siamo. Dopo il moto, guarda chi arriva qua.

Allora, c'è qualche tifoso dell'Union Brescia che sta ascoltando la radio, va? Mi sapete dire perché Sky questa sera non trasmette la partita di Coppa Italia del Brescia? Perché non lo fa? C'è qualche tifoso all'ascolto, va? Come mai? Voglio sapere perché non viene trasmessa la partita. Adesso chiamo Sky, va?

Che voce, eh? Che voce, eh? Molto presente. My first, last, my everything. Barry White. Come no? Te lo metto, Rock and Roll Rumble di Alberto Camerini, eccolo qua.

0: io sono sempre nei pasticci con i vostri WhatsApp, perché sono tantissimi e devo dare retto un po' a tutti. E mi risulta molto difficile, davvero. Scusate se a volte non sentite la vostra canzone, ma non ce la faccio. Ciao Maria Grazia, adesso sono preso con le donne, io lascio
1: ciao,
0: stare.
1: Piero, parlando di Mario. Voci femminili, io sono Maria Grazia di Brescia. Io dovrei essere un soprano, visto che ho anche una pagina YouTube con le mie esibizioni liriche che faccio e saggio. Vabbè, c'è sempre questa R moscia che mi dà fastidio dalla nascita, ma la maestra dice che va tutto bene. Mi metti Obladi Oblada di Beatles? Grazie, buon pomeriggio a tutti.

Maria Grazia, facci sentire un qualcosa di particolare di 5 secondi, 10 secondi, tipo... Faccelo sentire, dai! Dai Maria Grazia, dai, fai la brava, dai!

0: Secondo voi, gli uomini che rispondono dopo che hai messo la R moscia qua? Ma è possibile che io debba avere a che fare con sto gente? Ma dai, sì. Allora guardiamo se sento Maria Grazia. Maria Grazia, ci sei? Fammi sentire.
1: Ciao, sempre Maria Grazia. Beh, basta digitare su YouTube Aria di Berta, Maria Grazia. Aria di Berta è un'aria del barbiere di Siviglia. I primi 20 secondi sono in controluce, poi si mette a posto. Sarei la serva vecchia incavolata che si arrabbia con tutto. Ciao.
0: Ho capito, ma noi volevamo sentire pezzettina così, è una curiosità nostra.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: pensano lo fa. Vabbè, per questa bimba, ma non
1: buongiorno
0: so il nome.
1: Pier. Allora oggi hai fatto una strage di donne. Una strage, sì. Tutte belle, tutte carine, tutte simpatiche, con delle voci sensuali. Allora, per fare il tombolo ci vorrà adesso un bel vocale della nostra amica Fabiana, giusto? Va bene, dai. Vediamo un po' se arriva. Allora, intanto ti richiedo un brano dei Roxette, quello che preferisci tu. Grazie Pier, buona continuazione. Ciao Simone dall'autobus di Varese.

0: che vuole questo topolino? Non ho mica capito, sai.
1: Pierangelo, mi puoi mettere tutte le guardiane a tepe, grazie.
0: Sai che non ho capito, davvero? Non ho capito.

0: Che bella questa di Roxette! Ascoltalo sempre il tuo cuore, ma sempre per...
1: Salve a tutti! Ciao Pier, sai che pomeriggio scoppiettante, eh? Ho la radio da cantiere che mi si è appiccicata addosso. Dove vado io, lei mi viene dietro. Ciao a tutti!

0: allora, per sentire tutte le belle voci femminili che appartengono all'ascolto della nostra radio, bisognerebbe fare una trasmissione notturna. Dalle 22 alle 24. Allora le senti tutte le ragazze, davvero? Perché sono libere, non sono in ufficio. Hai capito?
1: Ciao, lo so, Perdi Busterzizio. Oggi mi sento da Heaven 17, Let Me Go. Un salutissimo a tutti, buon lavoro e che quest'estate duri ancora lungo. Quest'estate deve durare un po' di più. Ciao!
0: A proposito di Varese, io volevo sapere se c'è qualcuno che si sta ascoltando ora da Varese, se la radio funziona bene, perché ieri c'erano dei problemi anche l'altro giorno. Fateci sapere se l'ascolto vi arriva perfetto, fatecelo sapere, ma fatecelo sapere, fatecelo. Signore e signori, let me go!

0: Com'è che va a Varese? Tu che sei sull'autobus.
1: Allora Pier, devo dire che da Varese Radio 60-70-80 si sente benissimo la musica. Si sente benissimo la musica e non si sente la pubblicità, quindi è una figata. Va benissimo così. No, scherzo, fai controllare i tuoi tecnici il più presto possibile. Simone dall'autobus di Varese. Ciao!
0: Se non c'è la pubblicità sono contenti. Allora Ferdi, Busto Assisio, buon pomeriggio, era Let Me Go degli N70. Guarda qua, mazza se è bella questa, abbiamo pescato grosso oggi, guardala qua. Rossana ti chiami? Complimenti, dice non posso mandare il vocale, te lo mando domani, sono molto impegnata. Mazza se è bella questa, mazza. Te lo metto, Life is Life, te lo metto, sono gli Opus, no?

Ma pensa te, è ovvio che io do la precedenza alle donne, è ovvio, no? Ma come? Ma ci mancherebbe altro. Grazie Rosana, Live is Life, naturalmente.

0: È preoccupante o è normale così? Questo?
1: E io oggi vorrei essere un tanga oggi, mi sento un tanga. Cacchio, un tanga mi sento.
0: E invece sei un panda, vedi? Vedi?

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Io non ho sentito, non ho seguito, ho sentito la canzone dei Toto, Wings of Time, ma non ho sentito nulla, scusa Pier.
3: C'ha le donne,
2: quando senti le voci delle donne è fuori di testa, Che dobbiamo fare qua, Pier? Ti mando col trapezista, Pier.

cosa mi chiede lui se mi piace questo pezzo del Toto? Ma sono preso, io sono preso. Ero al telefono con Santina, non ho neanche sentito il pezzo. Bello, bello, bellissimo. Grazie Carlo. Allora, qua c'è un messaggio di una ragazza, che però non mi scrive chi è. Carissimo Piero, ho capito che non ti piace Baglioni, non è vero, però dai, se un ascoltatore lo richiede tu lo devi mettere. Ah sì? Lo devo mettere, che devo mettere Baglioni? Mettiamo, mettiamo. Penso che non va, te lo metto subito, vediamo se riesco a ribeccarlo qua, guardiamo se lo becco. È questo? Okay. È questo. Via, via, via. Via, via, via, via.

Via. Tiziana, non è vero che non mi piace Baglioni, non è vero che non mi piacciono i Pooh, non è vero che non mi piace Pupo e tutto il resto della combricola, però l'ascolto che abbiamo al pomeriggio è più spostato verso altri artisti. A me non interessa mettere uno o quell'altro, però insomma, oggi te l'ho regalato. Hai voglia di andare via? Via, andiamo via.

0: Jackson Brown, 17:30. Ma che bella idea ti è venuta, che stai facendo? Ti stai tagliando le vene lì? Che fai?
1: È venuta un'idea esagerata. Boss, se mi puoi mettere su Profondo Rosso. Se me lo metti su mi fai una cortesia.
0: Sì.

0: problema profondo rosso. Che c'è, Roby?
1: Non va bene.
2: Ciao Pierre, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
1: Vecchio pistolero!
2: Per caso non è che riesci oggi, se riesci, a mettermi su una canzone di Ennio Morricone? Grazie mille, un bacio dalla Roby di Varese.
1: Ciao a tutti!
0: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto.

0: sì. Io mi sono chiesto, al mio amico Joe manca la sua pistola. La sua pistola. Ti ho portato la pistola. E sai cos'è questa? Sai cos'è questa? Dinamite. Sai che botto? Ah!
1: Fantastico. Per un pugno di dollari. Quante volte l'ho visto questo film, Roby, e ne sono ancora innamorato, davvero. Grande maestro Ennio Morricone.

0: Oh mamma mia!
1: Sì, mio caro Pierre, sì, io oggi la pistola ce l'ho sul mio fianco, la mia sorellina.
2: Vabbè, dopo questa chiudo.
0: Per fare piripero non bisogna avere i denti.
1: No, non bisogna avere i denti.

0: vedi Roby, ti hanno sgamato.
1: Vedi, per esempio, la Roby ha la voce da presentatrice, prima o poi ce la farà la presentazione di Ok Questo Giusto, prima o poi ce la farà, perché era uguale alla tipa che faceva la presentazione di Ok Questo Giusto, quella che diceva ed ecco a voi Iva Zanicchi, identica, voce da presentatrice.

0: Hai visto Ivan? Io non mi chiamo Ivan Zanicchi.
1: Signori e signori, benvenuti su Radio 60 70 80. E con noi Piera.

say I love you. La signora Vittoria, quanti anni compie oggi? 95. Mamma mia. Si chiama come la mia mamma. Ma Vittoria, io che le devo dire, Vittoria? Non so, non ho parole io. Il figlio Mario, la figlia Carla e tutti i parenti le vogliono fare tanti auguri. Ma io gliene faccio di più.

Tanti auguri signora, bacio grosso, ma grosso grosso. Mazza 95, ma... E ascolta ancora la radio, vedi?

0: signora Vittoria, le faccio tantissimi, tantissimi auguri, buon compleanno dal profondo del cuore, da parte della Roby di Varese e soprattutto da parte di mia mamma che ha 86 anni e tra pochi giorni ne farà 87.
1: 60 70 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opera opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina. Tennis agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur. Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1 interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
3: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
2: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
4: Bentrovati. Le cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Di nuova escalation parla la presidente della Commissione von der Leyen. Servono nuove sanzioni, incalza anche l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage dei migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista della barca, il cui rovesciamento causò la morte di 94 migranti. Al via la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione, alle 19 la cerimonia d'apertura. Tante le star al lido, tra cui George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, racconta l'ascesa del magnate dei media Murdoch. Tennis US Open, Sonego si arrende dopo 5 ore di battaglia a Zverev, il tedesco vince 3-2. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
5: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Allora, cara signora Vittoria, 95enne, guardi che regalo le ha fatto Maria Grazia di Brescia.
7: E dai, guarda, facciamolo da solo per la signora che compie gli anni. Godiamo la tazza, il cantico, la notte a Bella e Luiso, in questo paradiso ne scoppia il nuovo di auguri signora, in questo paradiso ne scoppia il nuovo di auguri signora.

Allora, di nuovo tanti auguri da parte di tutti i nostri ascoltatori alla signora Vittoria che oggi compie, mamma mia, 95-96. Sono tanti, ma lei dice sono pochi. Vabbè. Insomma, vabbè. Tanti tanti auguri, tanti bacioni a tutte, da tutti, davvero, perché le abbiamo regalato anche una solo. Quindi Maria Grazia, grazie Maria Grazia anche a te, davvero. È uno spettacolo, davvero. Il nostro pomeriggio è spettacolare. Va bene, dai che siamo alla fine. Signore e signori, l'ultimo disco di oggi, Mick Jagger con Last Word.

grazie anche per Mick Jagger e anche per Let's Work. Stavo pensando una cosa io, ma a una donna che compie 95-96 anni, che le regali? Ah, io le regalerei un ulivo gigantesco.

pittoresco da mettere in casa, non so. Che le regali? Grazie, grazie ancora a tutti, è stato un bel pomeriggio. Ci aggiorniamo domani nel mattino dalle 7 alle 9 e poi anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Per ora vi auguro una splendida e luminosissima giornata. Ascoltateci 24 ore al giorno. Credetemi, ne vale.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce: nessun ritiro senza il disarmo di Hamas. E il ministro della difesa Katz suggerisce: l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Civinna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Galà del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026, l'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno, previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Su Radio 60 70 80.

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. 60 70 80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli, che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 90, 70, 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse.
3: L'economia.
2: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta commentando un approfondimento realizzato dalla Fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore dell'Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
4: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
2: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei anche oggi, per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione delle BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila ha superato il miliardo di euro di acquisti. Tennis, US Open, Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri 3 azzurri: Guerrieri De Minaur, Passaro De Jong, interrotta ieri per pioggia, e Berrettini Navone. Stanotte sarà il turno anche di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Europei femminili di volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, azzurre favorite ma guai a non rispettare le avversarie, così Belasco a Sky.
6: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
5: Fischio d'inizio ore 19 a Brno. Chi vince vola in semifinale. Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza. A Milano in Piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc, impegnati in un evento privato. Domenica alle 15 la gara. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta la classifica del 1962, era estate, esattamente la fine di agosto o giù di lì, e accadeva che al primo posto c'erano i Hermanos Rigal con Quando Calienta el Sol. Quindi al punto numero 2 Adriano Celentano con Stai Lontana da Me, e al terzo posto Paul Anka con la sua versione italiana di Love Me Warm and Tender che faceva ogni giorno. Quindi Renato di Mina alla posizione numero 4. Quella fu anche la grande estate di Edoardo Vianello, che arriva in Hit Parade con Pinne,

Il 1962 se lo ricorderà molto bene anche Peppino Di Capri, che sulla scorta del grande successo di Chubby Checker realizza la sua versione di Twist, che si intitola Saint-Tropez Twist, e arriva alla posizione numero 5 in quella fine di agosto.

0: Roberto. Tagliamo il traguardo quindi anche di questo appuntamento al 1962. Abbiamo citato due personaggi veramente grandi protagonisti di quell'estate, Edoardo Vianello e Peppino Di Capri. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più. All'interno trovate il link per collegarvi al nostro streaming e portare la musica di Radio 60 70 80 in tutto il mondo durante le vostre vacanze. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60 70 80. Vai Studio Più. Radio 60 70 80. Vai Studio Più.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Si riapre il nostro immaginario palco delle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 e siamo nella estate del 1972. Un'estate che aveva protagonisti italiani come Ivianella, Mia Martini, Santo e Johnny, I Nomadi, Adriano Celentano, Gianni Nazzaro, i Dick Dick. Insomma, una classifica fortemente connotata da pezzi di casa nostra, ma perché sono pezzi davvero molto molto belli. E al primo posto ci sono i Dick Dick che ascolteremo tra qualche istante, mentre alla posizione numero 10 arrivava dentro la nostra Hit Parade anche questa canzone dei Gems. Per chi?
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Il grande successo per questi giovanotti che sono arrivati anche ai tempi nostri con la loro carriera arriva interpretando delle cover di grandi successi. La prima che hanno fatto è stata California Dreaming, quella dei Mamas and Papas, che in italiano diventa Sognando la California con il testo di Mogol, e poi continuano su questo percorso e arrivano a fare altre cover che vogliamo ricordarvi, ad esempio Let's Go to San Francisco, The Power of Popman, che diventa inno nel 67, quindi A Watershed of Pale de Procorarum nel 1967, e quindi canzoni anche di Bob Dylan, una versione italiana di The Mighty Queen, insomma tutto un susseguirsi di brani e di rifacimenti, ma che comunque hanno permesso a questi ragazzi di affermarsi fino ad arrivare in classifica con una loro canzone che rimane veramente per molto tempo al secondo posto in quella che era la mitica Hit Parade di Lelio Luttazzi, ed è Viaggio di un poeta che ascoltiamo immediatamente.

0: E abbiamo raccontato anche l'estate del 1972, vi ricordo eravamo alla fine del mese di agosto, più o meno in questo periodo. Noi ci risentiremo come di consueto tra un'ora circa, noi si torna negli archivi a recuperare un altro paio di canzoni per continuare il nostro racconto delle parade del passato, qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Il nostro cammino attraverso la storia della musica letta dalle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 arriva ad affrontare l'estate del 1982 e in quell'epoca al punto numero uno c'era Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, quindi Giuni Russo di Un'estate al mare alla posizione numero due e Avrai di Claudio Baglioni alla posizione numero 3, canzone, come sapete, dedicata al figlio. E quindi Alberto Camerini con Tanz Bambolina. Questo è un po' il quadro delle posizioni di vertice, ma all'interno dell'Hit Parade c'era un pezzo che è stato un successo clamoroso negli Stati Uniti, si è posizionato per 7 settimane alla numero 1 della Top 100 di Billboard ed è il più grande successo da solista di Paul McCartney. Perché mai arrivò a quel livello e nemmeno Stevie Wonder, pensate. Questa canzone fu scritta da Paul da solo e quindi venne cantata insieme a Stevie Wonder, registrata in studio in situazioni completamente diverse e separate a causa degli impegni che ciascuno dei due artisti avevano. Noi ce l'andiamo a riascoltare davvero molto volentieri, arrivando alla posizione numero 10. Paul McCartney e Stevie Wonder con Ebony and Ivory.
1: C'era una volta Hit Parade.

momento musicale particolarmente denso di significati, quello che racconta l'estate del 1982. Dopo il messaggio di fratellanza di Ebony and Ivory arriva questa bellissima canzone che fu incisa solo su 45 giri e non fu incisa su nessuna opera di studio di Claudio Baglioni, ma che diede il via all'epoca dei concerti nello stadio per i cantautori. Fu il primo in assoluto Claudio Baglioni a percorrere questo tracciato, e lo fa proprio in occasione della nascita del figlio Giovanni, e per festeggiare quindi crea questa canzone che diventa una delle sue più belle e che va direttamente in classifica, come logico che sia. E si

0: Arriviamo così anche all'epilogo per questo blocco. Dopo la bellissima Avrai di Claudio Baglioni, noi ci diamo l'appuntamento tra un'ora circa, in cui racconteremo un'altra decade attraverso la luce delle classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse.
2: L'economia.
1: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta commentando un approfondimento realizzato dalla fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi spiega ai nostri microfoni il caporedattore dell'Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
3: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
1: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei anche oggi, per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione delle BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli

60, 70, 80. Vai Studio Più. 60, 70, 80. Vai Studio

poco y se desvela. Da quanto tempo sei lì?